0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ancora anni 60, estate piena lungo gli 8000 chilometri di coste del nostro paese. Siamo nella seconda metà del mese di luglio, qui è Radio 60 70 80 e la voce è quella di Bruno Righetti. In quell'epoca alla posizione numero 1 c'erano i Giganti con Te, una canzone che vi ha fatti rivelare al pubblico italiano e che abbiamo ascoltato anche in blocchi recenti. Quindi un pezzo di Shel Shapiro con, che poi una cover che andremo a ascoltare tra qualche istante, quindi Gianni Morandi con Notte di Ferragosto alla posizione numero 3, Adamo con Amo alla posizione 4 e un Little Tony in grande forma con Riderà alla numero 5. Scendendo un po' verso il fondo, verso l'ottava posizione, troviamo una cantante modenese che era presente con ben due canzoni all'interno della classifica, una è L'Uomo d'Oro e l'altra è questa, che poi è uno dei suoi più grandi successi dal titolo.

Beh, qui ricordi, riferimenti come se piovesse per molti di voi all'ascolto, ne sono sicuro. Il casco d'oro di Caterina Caselli, anche lei presente nella nostra hit parade. Mentre alla posizione numero 2 vi ho già anticipato che ci sarebbero stati questi ragazzi inglesi che arrivano dalle nostre parti e si ritagliano una bella fetta di pubblico con il loro beat. E qui li ritroviamo con un'altra delle cover che hanno ottenuto grande successo, tanto da spingerli esattamente alla posizione numero 2. Sono i Rocks di Che colpa abbiamo noi con Shel Shapiro.

0: Stato.
1: L'energia del movimento giovanile di fine anni 60 e la musica beat che divenne la grande protagonista del messaggio di questi ragazzi che volevano cambiare il mondo, poi devo dire che non ci sono riusciti, sono rimaste tracce davvero nefaste fino ai nostri giorni. Speriamo in un nuovo rinascimento del movimento giovanile italiano, perché no, ascoltando la musica di Radio 60 70 80, cercando di capire alle origini che cosa c'era e soprattutto che grande qualità si poteva trovare, che abbiamo riscoperto all'interno della nostra Hit Parade insieme ai Rocks di Che Colpa Abbiamo Noi. Si chiude qui l'appuntamento con le Hit Parade del passato e io vi lascio come al solito un pensiero per le vostre riflessioni, un pensiero particolare di Lee Walker, che era un bambino di 8 anni quando scrisse che felicità è il profumo dell'aria nelle fresche mattine d'estate. A tra poco.
2: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 70-70, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Guardiamo se c'è qualcuno sveglio. Guardiamo. Alzi la mano chi di voi è sveglio. Ecco. Sveglio nel senso. Nel senso che ha gli occhi aperti, insomma, non sveglio nell'altro senso. Nessuno? Nessuno?

Buonanotte per chi va a letto, perché c'è gente che lavora anche la notte, fa dei turni mostruosi, dal tipo dalle 10 alle 6, perciò a quest'ora magari sta già rincasando, eccetera, eccetera. E prima di andare a letto magari un bel dischetto, che ti accompagna giusto giusto sotto le lenzuola. Va bene, ciao da Pierangelo, insieme sino alle ore 9, grande musica, 351 351 1000. E io ho deciso di iniziare con un pezzo della Salsoul Orchestra del 1978. Qualcuno se lo ricorderà perché è molto bello e l'abbiamo ballato per degli anni. Si intitola Nice and Nasty.

0: Vedi che qua mi scrivono una parola, essere svegli, svegli, svegli. Alle 7:03 minuti. Uno si sveglia per forza, certo. Deve andare a lavorare, che però sia sveglio e che tutti gli organi siano collegati, è un po'. È un po' un problema, Sai gli zombie, quelli che si muovono così un po'.
1: Ciao Pier, ecco. Buongiorno. Sveglio e sul pezzo, per cortesia, mettimi ecco. Gloria Gaynor, we survive. Ciao, buona giornata a tutti.

0: L'importante è essere sul pezzo, no? Perché se sei sul pezzo vuol dire che ormai sei super collegato. Il cervello domina tutto. Eccolo là, vedete? Domina i movimenti e anche le richieste.
1: Ma buongiorno,
0: va bene, grazie.
1: Pierangelo dal Max, a tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80. Oggi vorrei ricordarmi i miei 16 anni con la Cool and the Gang, Ladies Night. Ciao Pier, buon martedì a tutti.

0: più bella in 16 anni, la Vespa 125. La Vespa 125 primavera, te la ricordi? Vabbè, le T3, insomma, tutte quelle. Era una soddisfazione, no? Che poi le modificavi, facevi i sellini particolari. E c'era questa grande musica dai Cool and the Gang. Ma non c'era solo Ladies Night, eh? Mamma mia! C'era, mamma mia, c'erano anche dei lenti favolosi dei Cool and the Gang, e c'era anche Let's Go Dancing.
1: Ciao Perendo, sono Fabrizio D'Ancona. Il protesti mettere di Tony Orlando Do Let Go, grazie, ciao.
0: Altro pezzo incredibile, vero? Eh sì.

0: ci mettevi tu sulla Vespa il portapacchi?
1: Solo,
0: ci mettevi...
1: sulla Vespa avevi il portapacchi, perché ci dovevi mettere la cartella con i libri per andare a scuola, ed inverno mettevi, quando faceva freddo freddo, mettevi il parabrezza.
0: Ecco, sì, la preparavi per l'inverno. Il portapacchi non lo usavi solo per la cartella, ma poi ci mettevi tutte le tue cose. La cartella la mettevi quando andavi a scuola, quando bruciavi te la dimenticavi in cantina. La cartella. È vero. Una volta si bruciava anche lì. Come no? Ma che c'ho domani? C'ho ginnastica, matematica, italiano, inglese. Non ci vado, non ci vado. Le giustifiche te le facevi da solo. Dopo, una volta ogni 6 mesi, prendevi una bella passata dal papà e dalla mamma, perché venivano convocati da preside e dicevano: ah, il ragazzo non si è presentato a scuola, come mai? Ci penso io, vado a casa, ci penso io, infatti. Grazie Fabri per Don't Let Go di Tony Orlando. C'ho la Franca in giro qua.
2: Buongiorno Pierre. Buongiorno a tutti gli amici della nostra radio 60 70 80. Buon martedì a tutti. Questa mattina volevo ascoltare, se è possibile, dirti di Barry Gibb e Barbara Streisand. Grazie mille, ciao.
0: Vedi, la Franca è una che la mattina si alza presto e va subito a fare i suoi 7, 8, 10 chilometri con la sua cuffietta, ascolta la radio, ecco, vedi, e richiede un pezzo meraviglioso che è di Barbara Streisand, di Barry Gibb, sentito la Guilty, eh?

0: Allora, buona passeggiata anche alla nostra amica Franca, che si tiene sempre in forma. Brava Franca, brava. Con Guilty di Barbara Streisand e Barry Gibb. Ci sono gli amici in Sicilia che hanno cambiato gli orari, vero?
1: Buongiorno,
0: col caldo Pierre, qua.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E da questa settimana, che dire, anticipiamo di almeno 40 minuti, faremo dalle 5.30 fino a mezzogiorno e 30, perché in questa settimana si prevede un caldo un po' esagerato, dai 37 ai 42 gradi. E purtroppo con il sole non ci possiamo fare niente.
0: È vero, bisogna iniziare presto.
1: Una canzone dei Pink Floyd, possibilmente con David Gilmour alla voce. Ciao e grazie come sempre.

0: Così abbiamo accontentato anche gli amici della Zappa, che è già dalle 5 che stanno lavorando, giustamente si anticipa di qualche ora magari anche il lavoro, così a mezzogiorno poi si è già belle che è finito e via, possono arrivare anche i 45 gradi, non gliene frega niente, stanno in casa, vabbè. Grazie Giuseppe, ti ho regalato Comfortably Number perché ho sentito quest'ora. C'ha un sapore particolare, vero? Favoloso, favoloso.
1: Buongiorno Pier, sarebbe possibile questa mattina ascoltare Johnny B. Goode di Chuck Berry? Grazie, buona giornata a tutti.

0: martedì, però insomma solo per modo di dire, nel senso che martedì già ci dà un po' più di coraggio, no? Vabbè, dai. Girl, just want to have fun di Cyndi Lauper.
1: 60-70 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora, lasciami andare in cucina, qua guardiamo che mi ha preparato lo chef. Buongiorno. Oggi vediamo un attimo.
3: 60-70-80 by Radio, ecco. Studio Più, dal vostro chef Antonio Caminito, dall'Università di Tallinn e Bergamo. Comunque, Pier, mi sa tanto che il bue dice cornuto all'asino, questa storia della farina. Mi sa tanto che siete voi i praticanti di farina doppio zero, non io. Comunque, a parte bella chicca, so che a te, Pier, piace tanto il mangiare vegano, e quindi oggi ti faccio una buonissima zuppa di lenticchie. Lo so che fa caldo, ma non ci posso fare niente. Con mele verde, zenzero, e curcuma, caro mio. Sai che le lenticchie sono piene di ferro, vitamine, quindi buonissime anche nell'estate. Ovviamente io, anziché di fargliela calda, gliela faccio fredda. Hai capito, Pie? E poi, per il buon intenditore di pesci, sto facendo dell'ottima trota salmonata alla mediterranea, quindi con pomodori freschi, olive verdi, capperi, aglio, cipolla, alloro. E chi più ne ha più ne metta. Ciao!
2: Bravo, bravo, bravo,
3: e
2: bravo,
3: mi sono dimenticato di richiedere.

Allora, chi ha detto che a me piace mangiare vegano? Chi te l'ha detto, Antonio? Ma sai che mangio io? Adesso ti dico ciò che mangio tutti i giorni. Io mangio pasta in bianco, 100 grammi a mezzogiorno e 2 etti di robiola. Lo stesso lo faccio alla sera, hai capito? Il vegano non so neanche che sia io, però se per assaggiare qualche piatto tuo posso fare anche questo sforzo, vediamo. Grazie per queste ricette che ci spari la mattina subito alle 7:30, che c'è gente che magari, sai, non sa, ha l'imbarazzo della scelta di che fare, di mangiare a mezzogiorno, sentendo magari dei tuoi consigli si può orientare verso una determinata direzione culinaria. Vabbè, grazie comunque per le lenticchie. È vero, sì, vanno bene le lenticchie, vanno sempre bene, portano soldi. Grazie.

0: alle 7:30 la mattina arrivano i cuochi qua, non si scherza. Marco,
1: tutti da Marco il cuoco, che bello iniziare con sta musica anche la mattina. E comunque volevo dire che con le lenticchie, il mio collega, con le lenticchie si sta, c'è tanto ferro, quindi si sta belli duri, Pier, e come avrebbe detto il nostro amico Astico, ciao.
0: Ah sì? Ma io non le so queste cose, io non le so. Ma perché mangio la pasta in bianco vuol dire che mangio vegano io, cioè non ho capito.
2: Lo so molto bene che tu non sai neanche che cosa è mangiare vegano, ma ti sbagli, perché appunto, comunque tu lo stai mangiando. Tu hai detto che mangi la pasta in bianco, e già la pasta in bianco è mangiare vegano.
0: Ah sì?
2: Comunque.
0: Ah, non lo sapevo.
2: Sì, le lenticchie sono buonissime, ma in più oggi come primo gli sto facendo una bella insalata di farro con tutte le verdurine dell'orto. Bellissima, Pier. Comunque era giusto per prenderti un po' per i fondelli. Dai che continuo a cucinare. Ciao Pier, mi state troppo simpatici.

0: Ma senti che roba, Gary Moore, Still Got the Blues.
1: Buongiorno Pier, ascoltatori. Buongiorno. Cari tutti, io so che a Pier gli piace il salame perché glieli ho regalati io il salame, li ha pappati tutti.
0: Hai ragione, hai ragione. Piace molto il salame. Allora, il tuo poi è buonissimo, complimenti. Il tuo, quello che mi hai regalato, A quest'ora parlare di salami siamo a posto. Got the blue. Oh yeah yeah. Oh, che favola, ragazzi.
2: Buongiorno grande famiglia, Barbara da Trento. Niente, oggi mi è venuta in mente una canzone, Almeno tu nell'universo, della grande Mia Martini. Mi ricorda mio papà, per oggi vorrei ricordarlo in senso positivo. E volevo dire a tutti quanti che se avete genitori di abbracciarli forte forte tutti i giorni e dirgli che li volete bene. Bene, buon martedì a tutti, ciao ciao.

0: Chi ha la fortuna di avere ancora i genitori, hai detto una cosa bellissima, Barbara. Bisogna tenerli abbracciati, coccolati e viziati, anche se vogliamo, perché è la cosa più bella che forse è restata, ok? Tutti abbiamo una certa età, qualcuno i genitori li ha ancora, qualcuno li ha persi, e vedi che questa mancanza è, a volte si fa sentire. E almeno tu nell'universo di Mia Martini è un capolavoro che rispecchia questo pensiero, eh? Grazie per Mia Martini, 60, grazie.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morbillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. La nuova allarme arriva dalla BCE. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
4: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti. Stamattina mentre sto andando a lavorare avrei voglia di ascoltare la canzone degli Eagles, Hotel California.
6: Grazie mille. Ciao Pierre.

0: È una favola, eh? Apriamo un hotel e lo chiamiamo California, hai capito? Più la senti più ti entra sto canzone, specialmente in questa versione live che trovo molto bella, versione acustica oltretutto, va bene? Grazie Laura, grazie.
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Pier, Maurizio della Romania. Come si dice a Milano, anche in questo che traduzione, anche oggi sono qui, insomma. buongiorno, questa radio è proprio speciale, a me piace tantissimo, era tanto che l'ascoltavo, ma non avevo mai l'occasione di chiedere qualche canzone. E allora stamattina, per la mia Valentina, se mi una canzone dei Dig Dig, io mi fermo qui. Grazie Pier, buona giornata.

0: Hai capito, Valentina? Maurizio si ferma lì, si ferma lì. Ma guarda te, per amore, per amore si è trapiantato in Romania. Saluto Maurizio, saluto Valentina. Buona permanenza, siete in un posto meraviglioso, perché io ci sono stato a Costanza per un'estate intera a lavorare in un locale bellissimo, e la Romania davvero è molto molto bella, le donne poi sono particolari, bellissime.
1: Buongiorno,
0: belle,
1: Pier, davvero. Ho sonno, per quello che continuo a cancellare i messaggi. Volevo chiederti cortesia mi mettevi Ande Baranda e New Trolls. Ok, sono in ritardo sparato anche stamattina. Sempre in ritardo, arrivo sempre in orario al lavoro, ma in ritardo a partire, dopo faccio Schumacher.
0: Ecco,
1: buona giornata a tutti. Calda, calda, mi sa oggi. Ancora più calda di ieri. Bye bye.

0: Si vede che non vai d'accordo con la sveglia. Non c'hai la sveglia biologica, cioè. Uno che si sveglia per 10 giorni alle 5 la mattina, è difficile che l'11° giorno poi si sveglia alle 7, no? È normale che si sveglia alle 5. No, lei chissà perché è sempre di tanto. Poi devi fare le corse, sempre. Vabbè, questo era un grande pezzo del Newton Salto e Barano. Grazie.
1: Buongiorno popolo di 60, 70, 80. Scontando a lavorare. In questo momento mi piacerebbe sentire la canzone New York nella versione di Liza Minnelli. Buongiorno a tutti, un saluto da Bologna, da Andrea. Ciao!

0: Che brutto disco, mamma mia, se è brutto questo disco.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80. Un disco.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier. Questa mattina voglio dedicare una canzone a chi non sa cosa è stato Bandiera Gialla, chi non è mai stato a Bandiera Gialla, che a modo suo è stato un locale sul litorale con un suo perché, come tanti altri locali hanno il loro. Buona giornata a tutti, Ferdi Busto Assizio e Gianni Pettenato.

0: Il suo perché, il suo perché. Cosa vuoi dire su Bandiera Gialla? Bandiera Gialla è stato il più grande locale d'Italia a livello di divertimento. E secondo me, poi dal Bandiera Gialla tanti locali hanno preso spunto per crearne altri, no? Bellissimo, davvero, grande divertimento. Grazie Ferdi e buongiorno anche a Busto Arsizio.
1: Buongiorno Marco da Concesio. Ti chiedo stamattina se è possibile ascoltare una canzone del grande Lucio Dalla a tua scelta. Grazie e buona mattinata a tutti quanti.
0: Qualcosa di leggerino, dai, leggerino, leggerino e molto carino. Lui l'ha fatto per fare un po' di cassetto, no, questo disco. E forse c'è anche riuscito.

0: come tutti gli artisti, anche Lucio Dalla si è fatto la sua cazzatina, che comunque io ritengo sempre un'idea incredibile. Sai, quei dischetti facili facili per questi artisti, che comunque servono anche per fare un po' di cassetto, diciamocela proprio così, papale papale, no? E Attenti al lupo è stata un'idea bella, perché poi è stata abbinata anche al ballo, eccetera eccetera. Va bene, grazie, grazie per Lucio Dalla. Qualcosa di leggerino.
1: Buongiorno,
0: dai, Pierre, Marco.
1: Buongiorno a tutti, sono Vania qua da Verona. Stamattina fammi sentire Il pescatore di Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia, bellissima. E niente, auguro una calorosa giornata a tutti quanti, perché anche oggi ci sarà una bella candelina, non c'è neanche il sole, mamma mia. Vabbè, dai, avanti sempre, e un abbraccio a tutti.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno, ciao ragazzo, ragazze e ragazzi, ciao a tutti. Ma a me piacerebbe sentire, anche se avete mattina presto, Voitila Disco Dance. Voitila, vi ricordate? Cosa facevamo? Tac, Gianni.

anni, non so perché ti sia venuto in mente questo disco di Federico, che è il più brutto disco che ha fatto, l'ha detto lui, davvero c'ha ancora vergogna al giorno d'oggi quando fa delle interviste a dire che disco era voi il disco poi dopo lui ha fatto anche Casablanca Nights con la Sistina Band e l'Edsel Dance con la Band of Jocks, ma questo poi ti da disco dance è stato qualcosa di obbrobrioso, questo lo dice lui, a me non dispiaceva, dai, comunque poi ti da disco dance Frederick and Fly Dutchman, bene bene bene bene. Footloose, Kenny Loggins per Davide di Varese.

0: Grandissimo Kenny Loggins, grazie Davide. 8:30, Footloose. Che c'è qua, Remo? Che c'è?
1: Vabbè, stamattina mi piacerebbe ascoltare Let's Dance.

0: Adesso da David Bowie devo mandare un messaggio alla Cri di Verona che mi ha chiesto un pezzo. Non riesco a capire se me lo puoi scrivere per piacere, perché a volte dai messaggi vocali non si riesce a capire bene effettivamente cosa volete richiedere. Se me lo puoi scrivere, grazie, grazie. Allora, grazie anche a Remo di Mantova. Che c'è?
1: Chi è?
0: Sì.
1: Allora, stamattina, se possibile, una canzone bella senza anima di Cocciante, visto che ho preso i biglietti, andarlo a vedere all'Arena a settembre. E allora, te lo dico perché a volte mi scappano, dovrei fare un palinsesto dei concerti, e dopo mi scappano. Ok, a parte quello, un buongiorno a tutti da Mantova Foso, come sempre, come tanti paesi. Ciao, ciao.

Allora Edi, posso dirti una cosa? Ma proprio te la dico con la confidenza assoluta, è il più bel concerto che ho visto, davvero. E ti vai a vedere un signor artista, un grande conciante, con tutti i pezzi che ci ha regalato, da Margherita a Primavera, Bella senza anima, Celeste nostalgia, mamma mia, Questione di feeling, eccetera. È un concerto emozionantissimo, davvero fantastico, davvero uno dei più bei concerti italiani, davvero. Grazie per Bella senza anima. Arrivano i Cutie Crew, ecco.

anche ad Eleonora, Vittoria, Simona, Fabiola e Fabrizio, tutti in fabbrica, via via via via via via via che si va. Molto caldo anche oggi, eh? Ormai siamo preparati a queste cose. Martedì 14 luglio, ben alzati, questo lo dico perché si alza alle 8.30, naturalmente.

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickax Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
2: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
4: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario.
2: Ed è tutto a più tardi.
5: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pier, sono la Crini di Verona. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio 60 70 80. Oggi vorrei ascoltare un brano che ritengo sia straordinario e si intitola All You Want Is More, è di Sheila Kanda. Grazie, un bacio a tutti.

vostre odalische già sveglie qua. Cilacandra, bellissimo questo pezzo. Non bello, bellissimo. All you want is more. Grazie, grazie Gri. Vado dal mio amico Franco che mi dice se mi scappava per cazzo un pitatosh qua. Vabbè, c'è un bel Buckingham Palace.

0: Dove sei stato? Dall'Ottorino? Pier, sei stato dall'Ottorino?
1: Pier, appena uscito dall'Ottorino mi hanno detto che sto diventando sordo come un mio amico che fa il DJ. Proprio così mi hanno detto. La diagnosi è questa.
0: Sei sordo come una campana. E quando è che sono stato io? 2 anni fa. Niente, proviamo a fare un'audiometria così tanto per farla, era un mio amico l'Ottorino. Ma sì, dai, intanto io sento tutto, ho detto. Beh, ho sentito i primi 2 suoni appena, gli altri ho detto che cazzo fai, non schiacci? No, non li sentivo proprio io. No. Vabbè, la forza dell'abitudine di avere sempre le cuffie a tutto volume, eccetera, eccetera. Si perde un po' di udito, poi a una certa età cala per gli affari suoi, anche se non fai il giochi. Va bene, Franco, buona giornata, mi raccomando con le lapidi, cose fatte bene, ecco, grande Franco marmista, eccolo qua, vedi. Te ne regalo una, Davide.
2: Buongiorno, questo fiume bellissimo, per carità, di musica italiana che abbiamo messo stamattina, ripeto, ascoltabilissima, bellissima. Adesso mi fai sentire The Sound of Silence, però una versione dei Disturbed, che anche lì senza nulla togliere l'originale, però ha fatto un gran bel lavoro. Ciao grande, buona giornata!

Allora Davide, io ti faccio sentire questa versione, ma io ho lanciato i Disturbed proprio un anno e mezzo fa con la versione quella lenta proprio di The Sound of Silence. Avevo a disposizione questa stamattina, te l'ho fatta sentire, però se ascolti la radio nel pomeriggio ti faccio sentire quella che piace effettivamente molto a me, la versione dolce di The Sound of Silence, sempre dai Disturbed, è riconosciuta come una delle più belle voci assolutamente del 2024, questa dei Disturbed, davvero. Allora, siamo in chiusura, 8.55, non ce la faccio ad accontentare tutti come al solito, vabbè. Vado da Mary che vuole sentire un pezzo di Debbie Harry, che è questo che si intitola French Kissing in USA.

0: Inglese di Debbie Harry, grazie, grazie. Ci aggiorniamo nel pomeriggio alle 15 oppure domattina alle 7, mi raccomando. Vi lascio con l'ultimo disco e con l'ultima richiesta di oggi. Ciao da Pierangelo, ciao, grazie, Pierre, grazie, grazie.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70, 80. Sono Paolo Verona da Policella. E questa mattina, se possibile, dovrei chiedere una canzone di Kate Stiles, da Baisa e Young Heart, dedicata a tutti. E buon ascolto e vediamoci anche questa settimana, che poi magari per tanti cominciano le ferie e allora prendo una settimana per pensare. Buon lavoro a tutti e grazie per quello che fate, per tutta la compagnia che ci fate, forza, grande Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su 2 petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'Ndrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora, Attila, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas, alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, e il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo, ci prende l'imbarazzo. Non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo ragno? Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì. Sì. Come dire, ragnofobia.
3: Ma non è la ragno.
2: La aracnofobia. Sì. No? Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra. Sai perché? Lo sai perché?
4: Perché
2: costano un botto gli ospedali d'America.
3: Cioè,
2: presenti lì,
3: certo.
2: Ma ha morso un ragno, $6,000, come? Cioè, $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
3: ma chi?
2: A chi è figlio, insomma, prima di fare l'antidoto, capito? Quindi, è vero, in America ragazzi la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa, cioè, non ci lamentiamo dell'Italia che per fare una cosa ci vogliono 6 mesi, però la fai, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono. Però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima cosa che ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Landos Gasa e Franco Martinez.
3: E Landos Gasa,
2: vabbè, comunque quando fai un incidente in America il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione lui chiama l'ambulanza, se non c'hai l'assicurazione non rimani là,
3: è vero,
2: cioè non anche schiantato, sì, col sangue, sì, tutto, rimani là, capito? Non oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio, forse te portano, stanno per me, cioè hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il caposala, insomma, quello che è il contabile, gli dice non ha soldi, non è non c'ha la tessera, e allora loro ti guardano e dice ci dispiace, e se ne vanno.
3: Se ne vanno.
2: è ancora peggio, cioè è terribile, è come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no, gnocchi, cose, pappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello, a un certo punto ti dicono aspetta, c'hai i soldi? Tu non c'hai i soldi? No, mi spiace, e portano via tutto, cioè è terribile, cioè non è, tu, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta, e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
3: Andrea, c'è il blocco corto.
2: Vabbè, ma hai l'ultima
5: runa. I'm Landos Gasa, actor of Catavolo Friend.
2: Yes, how are you fine?
5: Gasone,
2: vai, Gasone. Gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è che mi batte la grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
4: A che? La signora?
2: A che?
4: No,
3: a che?
4: Perché stavo dicendo l'asilo di 60 anni.
2: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
1: Cavolo!
0: Show! Su Studio Più! Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
2: Com'è?
3: 4:36 avevi.
2: Mi sono addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
2: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, e lei come chiamava?
3: Kamikaze!
2: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella kamikaze. Seconda guerra mondiale, che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema, dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese. Divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica. Che cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
2: È un apparato di gas, niente. È un apparato digerente anomalo. C'è un
3: bell'apparato. Aspetta un attimo!
2: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Io, meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti è arrivata la folata.
2: Beh, sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Se mi fai ridere.
3: Ah, poi... io? Ma tu devi, poi te la faccio vedere la scena.
2: La scena. Oh, Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodata.
3: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
2: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
3: Sì,
2: vedi?
3: Sì, no,
2: vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
2: Sono capelli, capisci? Non è... Che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
3: Quasi cosa?
2: Quasi pronti.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrein e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e 2 petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i 2 ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, il boccaglio da bagno ti consente di respirare durante un incendio in casa o in un albergo se non puoi lasciare la stanza. Quindi è stato brevettato nel 1981. È un praticamente un tubo con un boccaglio che porti alla bocca, lo infili nel water e praticamente riesci a respirare qualora ci fosse un incidente, che ne sai, un incendio in casa o nell'albergo, capito? Okay, fragranza Cacao Chanel. un'informazione importante, sembra molto più di quella che hai detto tu prima, cioè nel senso una scommessa, dai. Allora, posso dire una cosa, ragazzi, ma io vengo sempre la mattina, cioè, nel senso so molto preciso e puntuale. Se ogni tanto mi assento, ma raramente, adesso non mi ricordo l'ultima volta che non sono stato, perché non sono stato bene, cioè, non è che vengo qua, faccio come mi pare, capito? Cioè, vabbè. Poi c'è da dire un'altra cosa, che lui ha problemi con se stesso e quindi se non viene qua si ammazza e si uccide con i ravanelli. Io fortunatamente sto bene con me stesso, quindi non vabbè. Dai, subito vabbè, allora, ma quasi quasi me ne vado, ve lascio con Ugo, così imparate, cioè nel senso,
3: ma non è che ce l'hanno, sì, con te,
2: no ce l'hanno con me, ce l'hanno, non vieni mai, ti accetti sempre,
3: no questo non è vero,
2: l'hanno scritto
3: sono i soliti hater da tastiera,
2: no vabbè, non va bene così, cioè nel senso che io ve lascio con Ugo, così lui è anche contento,
3: no,
2: perché
3: assolutamente
2: può sfogare tutte le sue frustrazioni, si liberarsi dal coso. Lascia stare, dai, non chi ha preso il sangue a te, Cadavolo, stasera, ieri sera? Allora voi siete veramente brutte persone e cattive, io non faccio queste cose, non sono stamattina una signorina molto gentile e carina che mi ha tirato il sangue, bravo, non ho sentito niente, cioè proprio bravissima, le urine e le feci le devo portare domani, però beh, dopo la radio, mi ha spiegato come farle, e la cosa imbarazzante è che per le feci io non lo sapevo, non le devi fare nel water, adesso è brutto parlare questa cosa, però insomma magari qualcuno deve farlo, così lo sa già, allora devi mettere un panno o un po' di carta,
3: dai ti prego,
2: sì, e farla come,
3: ma no,
2: sì, attenzione il panno pulito, perché sennò vabbè, comunque vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Comunque io vi amo, lo sapete che vi voglio bene, a tutti, tranne che a Ugo.
3: Certo, mamma mia.
2: È pesantissimo, ragazzi.
3: Ma come pesante?
2: Voi non sapete neanche cosa vuol dire avere a che fare con Ugo. Cioè,
3: ma perché parli così?
2: La verità, cioè, sei pesantissimo.
3: Ma che ho fatto?
2: Ma no, sei pesante, cioè, sei pesante, voglio.
3: 100 kg.
2: Ma pesante, non pesante, proprio. Uno lo vede così, lo sente alla radio, fa anche tenerezza, simpatia,
3: tenerezza,
2: così quella.
3: Sorella sempre tenerezza.
2: Beh, te fai tenerezza, cioè nel senso che non è una cosa brutta tenerezza,
3: Ma allora io vengo qua ogni volta mi massacri sempre.
2: Ma io infatti ti sto dicendo, è simpatico, fa tenerezza, cioè che
3: tenerezza, no.
2: E che vuoi che
3: ti
2: dico?
3: Tenerezza va ai bambini.
2: Che ti devo?
3: Ai cani fa tenerezza.
2: Cosa vuoi che ti dica? Sentiamo.
3: No, niente, però almeno una volta ogni tanto vieni.
2: Che bravo che sei, che bello che sei.
3: No, non queste robe.
2: Che ti devo dire?
3: Niente, ogni tanto viene una pacca sulla spalla, un mezzo sorriso, insomma.
2: Ah, ho capito, mezzo sorriso. Va bene così.
3: Okay,
2: va bene. La pacca sulla spalla te la do dopo, va bene?
3: No, quella è forte.
2: Non capisco cosa voglia dire.
3: No,
2: cioè, non...
3: per dire, no, ma io.
2: Ma non t'ho insultato, ho detto se fai tenerezza.
3: Ma tenerezza, a te uno ti farebbe piacere se ti dicesse.
2: Sì, se mi faccio tenerezza,
3: fai
2: sì.
3: Tenerezza.
2: Vabbè, ma tu fai tenerezza, cioè che vuoi, fa schifo, cioè vuoi fa rabbia, nervoso. Che vuol dire?
3: La rabbia.
2: Tenerezza, cosa vuol dire? Cioè,
3: un po' poverito, faccio tenerezza.
2: No, quello fa pena, che è diverso. La tenerezza è uno che è anche due persone che si amano, cioè tenerezza, no? Vabbè. Cioè, vabbè, non sa cosa. Non sa l'italiano.
3: Ma come non sa l'italiano?
2: Tenerezza non è un insulto, cioè non ho mai sentito una cosa del genere.
3: Va bene, sono tenero.
2: Pena è una cosa, tenerezza è un'altra, no?
3: Va bene.
2: Sembra radio tristezza, in effetti è vero, cioè, perché mi sta a dire cose, perché lui mi parli sempre male di me?
3: Ma l'ho fatto così.
2: Ah, beh, uguale, cioè non è che il senso era quello, insomma.
3: Senso.
2: Ma scusa, Ugo, tu sei diventato qualcuno perché io ti ho insultato per se, da anni e anni e anni. Se io smettessi di farlo, poi vieni giudicato per quello che sei. Capisci?
3: Tenero.
2: No, tenero. Cioè, ricordati sempre che se uno ti insulta, ti insulta, ti insulta, ti insulta, per diciamo adesso non mi viene il termine, la gente dice poverino, dai, ma non è così male, dai, non è così brutto.
3: Ma infatti a me quando mi insulti io mica dico niente,
2: no, è appena detto mi insulti la mattina,
3: ma stavo ridendo, vado,
2: no tu l'hai detto con io. Allora da oggi in poi io dirò il contrario, cioè dirò quanto sei bravo, quanto sei intelligente, quanto sei bello.
3: Ma si sente che non è vero, che non dici, che non ci credi.
2: No, no, sono attore, io riesco a recitare benissimo, quindi va alla grande. Quindi, da oggi in poi io dirò, ragazzi, quante ma oh, ti vedo dimagrito.
3: Eh sì, ma boom, fino a un certo punto.
2: No, vabbè, stai bene. Quando fai gli interventi, dico, oh, che bella battuta, grande. Cioè, così, così sei più contento e la gente non dirà più che te, che Pepe, poverino, ce l'hanno con lui, non è così male, capito? Invece ti descrivo, che bello, che bello, pensa quando vai a fare le serate che la gente dirà bello, ma dov'è che lo vede bello? Non ci vede cavolo, ma è in cesso, sì, perché nella psiche umana è così che funziona, no? Cioè, se tu per esempio vabbè, non mi fa fare esempi strani, no, se non,
3: no.
2: La gente non si accontenta mai, cioè la gente non si accontenta, se tu gli dai 5 vuole 6, se vuole 6 vuole 7, e le sono tutte frustrazioni che la persona ha e scarica su di te, capito?
3: Esatto.
2: Ok, quindi se io ti dico che perché sono le mie frustrazioni, cioè non ce l'ho con te perché sono frustrato io, capito?
3: Ma io sono contento, Andrea.
2: Non ha capito niente.
3: Senti, Bloodsuch, c'è la pubblicità.
2: Allora, blocco corto, ragazzi.
3: Ma che blocco corto?
2: Vabbè, diciamo così tanto.
4: Andrea,
3: a tavolo.
4: Show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata del

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Così si può scrivere davanti al citofono speaker. Si può scrivere, no? Perché se uno sa che queste cose sul citofono di casa.
3: Immagini speaker.
2: Certo, speaker. Ugo Palmisano speaker.
3: Certo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Andrea, ti sentiamo rallentato. Hai bisogno di ferie, secondo me. Sono rimbambito perché ho dormito poco e quindi sono un po' rintronato, ma questo rintronamento mi piace. Quindi ci voglio stare ancora un pochino. Sai come quando stai a letto che ti devi svegliare, però il cuscino è così morbido che dici: madonna, fammelo abbracciare un po' ancora. Ah, lo abbraccio ancora un po' e poi dopo. Poi vabbè, ti devi andare ad alzare, quindi ti alzi. Però fatemi coccolare ancora un pochettino, dai, non siate così cattivi. Mamma. Va bene, buongiorno dissociati, buongiorno. Allora, Chiara Ferragni, il cadavolo, rilancia gli infradito di Russo per il mare. Ma lei infradito o gli infradito?
3: Ah, non so come si dice, Andrea, non ho idea.
2: Vabbè, allora, vedi, le cose stupide le sai.
3: Secondo me lei infradito perché sono due.
2: Ah, perché lei sono due. Infradito. Le scarpe, le ciabatte, gli infradito non
3: suona male,
2: mica vende le dita, cioè non
3: le dita.
2: I diti non vende i diti, vende le infradito che sono poi sono ciabatte, no? Non,
3: sì.
2: Vabbè, comunque Chiara Ferragni rilancia le infradito di lusso per il mare, che sono veramente brutte, io ve le vorrei descrivere ma non sapete dove iniziare. Sono nere innanzitutto, nere invece della classica infradito che c'ha quella cosa lì sottile, che quella cosa sopra che si spacca subito quando inciampi, si spacca, come si chiama quella parte sopra nera, quella...
3: il filo.
2: Ma che filo? Il filo non
3: la
2: è
3: gomma,
2: filo.
3: Come
2: la gomma, quando uno deve scrivere qualcosa che non sa, è un casino. Il nostro cervello è limitato proprio. Vabbè, quella cosa sopra che unisce il piede alla suola.
3: Sì.
2: Ok, perfetto. Sì.
3: La fionda, Andrea. La
2: fionda.
3: Che è a forma di V, no?
2: Non fare gesti. Sei già brutto da fermo. Quando fai gesti sei ancora peggio.
3: Ma perché?
2: Perché te lo dico io. Vabbè, comunque. Ritira
3: cosa?
2: La lingua, ritira. Mamma, gli è rimasta di fuori, penzoloni, come i cani quando stanno per morire. Allora, Chiara Ferragni rilancia le infradito di lusso per il mare o anche per la piscina, non è che, o per il lago, anche per il mare, basta. Sono anti salsedini, no?
3: Certo.
2: Il prezzo 1.800 euro. 1.800 euro. Adesso Chiara Ferragni, io te lo dico proprio col cuore, proprio non è. Quello che mi è venuto in mente subito non te lo posso dire perché ci sono gli ascoltatori che magari si potrebbero anche risentire di questo mio apprezzamento, però santo cielo, cioè 1.800, se io avessi 1.800 euro da spendere per un paio di infradito, vado in vacanza scalzo.
3: Certo.
2: Scalzo vado. 1.800 euro da qualche parte vai, no? Ma vado senza scarpe, a piedi nudi vado.
3: A piedi nudi.
2: Mamma. Vabbè, la battuta di Andrea Lo Soccio.
3: Chi è?
2: Andrea Lo Soccio.
3: Ma chi è?
2: Allora, cadavolo, ma tu cosa porti ai piedi? Le scarpe, che porti ai piedi?
3: Certo.
2: Birichini, troppe insalate di patate. Ma in che senso?
3: È una battuta questa.
2: No, ma vedi, siete veramente brutte persone. Perché pensate sempre a cose legate a quell'emisfero che unisce solo gli uomini, perché non le donne non le unisce, insomma, nel senso che ci pensiamo solo noi a quelle cose là. Le donne un po' meno. Vabbè. Ciao Andrea, puoi commentare questa bagnina per favore? E non mi si è aperta la foto, mi dispiace, non si è aperta. Un uomo in Brasile, questa non si può commentare. Già dovresti capirla la notizia.
3: Sì, uomo in Brasile.
2: Beh. Uomo in Brasile, insomma, si è capito. Insomma. Mariah Carey, che poi è scritto Carey, poi non so perché si dice chi è Mariah Carey.
3: Non lo so, tutti la chiamano Carey.
2: Carey, magari non lo so. È come il pane, no? Al Carey. No, non c'è il pane al Carey. Il riso al Carey.
3: Ma
2: non è Mariah Carey, forse. Noi la tituliamo così, ma è Mariah Carey.
3: Carey, sì, c'è Deruba.
2: Carey. Carey, la Carey, vabbè, Carey di Carinzia. Vabbè, comunque Mariah Carey, non so, chiamiamola Mariah per gli amici, è così ricca che ha una piscina sopra l'oceano. C'è la foto, in effetti è vero, c'ha una piscina, poi sotto a sfioro sempre c'è un'altra piscina e sotto all'altra piscina c'è l'oceano. Cioè praticamente tu vedi tre terrazzate belle così come prospettiva, no? E tre colori diversi di acqua, una roba esagerata quando uno c'ha tanti soldi. Io invece ho le scarpe sulle scarpe sulle scarpe, cioè proprio se tu le vedi le metto anche in prospettiva, sembra che c'ho un 48 invece c'ho il 41, vedo, non, mamma lei.
4: Andrea,
5: tavolo,
2: viva la ricchezza,
4: studio più
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, questa non l'hai commentata, il vuoto di boot. Ah, il vuoto di boot è un vabbè, è inutile che parlo con te che tanto non certo. Tra vuoti dovreste capirmi. Vuoti. Evidentemente a me il vuoto mi viene in mente solo una cosa, il vuoto a perdere. Ti ricordi da bambino sì. Quando compravi la Coca-Cola e il vuoto è a perdere, lo potevi perdere per strada, cioè certo. Non, dici il vuoto perché l'hai perso? È a perdere. Ti ricorda qualcos'altro a te a parte il cervello?
3: No, io pensavo al non so perché il vetro a
4: no,
3: prendere.
4: A rendere.
3: Sì, ma però il vetro si rende, il vetro è rendere, il vetro. Il vuoto a perdere non lo sapevo cos'è. Vuoto a perdere. Vuoto a perdere più.
2: Ma la
3: c'è?
2: Parola vuoto cosa si...
4: Ma vuoto. Cosa che non capisce, ragazzi? Troppo zucchero, ragazzi. È troppo zucchero nella testa, secondo me.
2: La parola vuoto cosa ti fa venire in mente a te?
3: Vuoto? Vuoto mi.
2: Il vuoto nella tua cameretta. Il vuoto
3: cosmico?
2: Cosmico.
3: Ma neanche, perché non è vero che sia vuoto, perché è pieno. Il vuoto è un qualcosa che il vuoto mi fa pensare sempre così. Vabbè, così potrebbe essere il barattolino dello yogurt greco.
4: Ma perché?
3: O dello yogurt normale, insomma.
2: Perché stamattina è vuoto?
3: Perché stamattina l'ho mangiato e quindi mi
5: ma è
3: ricordo.
5: Veramente un cretino, eh! Cioè, ragazzi, uno lo scorza anche poi dopo dice ma cretino veramente, cioè, ma non ha niente di senso logico quello che dice, cioè veramente rompi coglioni, cioè, scusate le parole, però dai, ma mandami in più, dai, non fate culé, dai.
3: Sì, bambino,
5: dai, ma non si capisce niente, dai, mi accostagli di parole, mi si dice, ubriacati dai,
2: ubriacati dai, Mona. Allora, il vuoto di boot è un grande nulla. T'ha battuto, molto, molto più grande. Largo 330 milioni di anni. Largo 330 milioni di anni. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
3: Praticamente è il tempo che tu impieghi, il tempo spazio
2: incredibile
3: che tu ci impieghi ad attraversarlo, a percorrerlo.
2: Che cosa?
3: Questo vuoto. 330 milioni di anni. È il tempo che tu hai bisogno
2: dai.
3: Per percorrere tutta questa distanza.
2: Con cosa? Gasa 600, con cosa?
3: No, con lo shuttle,
2: con lo shuttle.
3: Partiamo con lo shuttle, la navicella spaziale.
2: L'hanno smontato, è al museo lo shuttle.
3: No, lo shuttle parti, navicella spaziale con un drone,
2: un drone.
3: Sai quelli lì, il satellite, con un satellite.
2: Sì, satellite, non capisco. Vabbè, andiamo avanti. La luce di boot, la luce. Guarda la luce, continua a guardare la luce. Un grande nulla. La luce mi viene in mente quelli che andavano in discoteca, quelli che si impasticcavano. Io andavo in quelle discoteche lì, ma io non mi sono mai drogato in vita mia. Io sai perché andavo in quelle discoteche? Perché loro si impasticcavano e guardavano la luce, continuavano a ballare, scimmiati così, e fissavano la luce e io pomiciavo la fidanzata. Perché la fidanzata dopo un po' dice questo fissa la luce così. Si annoiava, poveraccia. E quindi ero anche, insomma, facevo anche del bene.
4: Certo.
2: Il vuoto di boot è un grande nulla, largo 330 milioni di anni, luce, vedi? Mancava luce, quindi cosa vuol dire 300 milioni di anni luce?
3: È il tempo, spazio, dice che percorre la luce per arrivare fino, cioè tu allora c'ho la torcia, accendo la torcia, ci vai un 330 milioni di anni affinché
4: no,
3: diciamo
4: la velocità
3: così,
4: della luce è 300.000 km al secondo, ecco.
2: Ma possibile che sei veramente così ignorante? Lo sa anche Paperon dei Paperoni, dai, cioè non
3: la luce è come se cioè la luce
2: la luce ha una velocità, cretino,
4: la velocità della luce.
2: Ma che scuola hai fatto, fammi capire, cioè,
3: ho capito,
2: hai messo la testa tra il banco e la merenda, cioè, non,
4: il banco e la merenda
2: non si capisce quello spazio invece accanto al panino di mortadella sei rimasto lì e ti ha unto il cervello perché non è... La velocità della luce ha una velocità.
3: Sì, ok, è la velocità, però in teoria.
2: Quant'è la velocità della luce?
4: Ma non me lo ricordo, non lo so. Detto.
2: C'è un tuo fan, ma te l'ha detto perché mi sei. Pronto!
6: Achille?
3: Sì?
6: Ma quando distribuivano l'intelligenza eri in fila per l'ignoranza, te?
4: senti il romagnolo come ci fa sentire che arriva l'estate, mamma mia che bello, l'ombrellone, la strada, il bagnino.
2: Fai passare, fai passare.
4: Ancora?
2: Andiamo avanti. Beh, anche spiaggia, voglio dire. Dai, Aldo, Giovanni e Giacomo, dimmi.
3: Ma no, ma allora, fondamentalmente, cioè, non lo
2: la
3: so.
2: Ricordiamoci che la velocità della luce
4: 300.000 km al secondo.
2: Grosso modo, 300.000 al secondo. Sì. Quindi questo, questo vuoto cosmico che c'è nel, nel, nel cosmo, sai, c'è il cosmo, no? Il cosmo sul comò. Il vuoto di Butt è un grande nulla, un vuoto largo 330 milioni di anni luce che dovrebbe avere migliaia di galassie, ma ne ha solo 60. Cioè, in questo spazio, parlo per lui così capisce bene, in questo vuoto, devo parlare piano, ci starebbero, all'interno di questo spazio ci starebbero tantissime galassie, migliaia e migliaia di galassie, invece ce ne sono solamente 60. Capito?
3: Sì, capito.
2: È un po' come quando la donna mi dice, sai, in certi momenti, no? Non a te, però insomma, sai, quelle donne quando gli dicono. No, non lo dico. Ti dicono, oh, fai piano, sei il primo. Cioè, non è. Sono quelle cose che ti rimangono impresse a vita, capito? Non è, che poi quando vai a casa dici, ma sicuro che ero il primo. Mamma ragazzi, sei una bestia, cadavolo. Io sono la bestia. La battuta di Diego Piccoli.
4: Chi è?
2: Gioca nel Palermo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'arrivo del caldo torrido e dell'afa estiva può sottoporre l'organismo a un notevole stress biologico. Di fronte alle temperature elevate, il corpo attiva intensi meccanismi di sudorazione e vasodilatazione per disperdere il calore, un processo che può provocare spossatezza, cali pressori, disturbi digestivi. Per contrastare questi disagi in modo efficace, la fitoterapia e l'utilizzo delle piante officinali si rivelano rimedi naturali ideali, capaci di ripristinare l'equilibrio interno senza gravare sulle funzioni viscerali. Allora, quali piante rinfrescano gli ambienti domestici? Vediamole subito. L'allestimento di un giardino d'inverno o la disposizione strategica di particolari varietà all'interno delle stanze rappresenta un metodo tutto naturale per mitigare l'afa e purificare l'aria circostante. Allora, aloe vera, ampio apparato fogliare carnoso, la caratteristica principale, ottima per sottrarre calore termico e assorbire le radiazioni. Palma areca, scherma la luce solare diretta e abbassa la temperatura interna. Potos, trattiene i raggi solari e incrementa l'idratazione dell'aria. Sansevieria, assorbe anidride carbonica e rilascia ossigeno durante la notte. Dracena e palma cinese, ottimizza la qualità dell'aria e stabilizza le oscillazioni termiche. Come si evince da quello che vi ho detto, la disposizione di queste varietà verdi crea una vera e propria barriera ecologica contro la calura. Scegliere queste piante da tenere in casa per combattere il caldo costituisce, tra l'altro, una soluzione eccellente per ridurre l'impiego massiccio dei condizionatori d'aria. Oltre ad agire come veri e propri parasoli naturali, assorbire il calore dell'atmosfera per i propri processi fotosintetici e rinfrescare l'aria circostante, le piante offrono molti altri vantaggi e benefici dell'organismo, che in estate è tendenzialmente più provato e stressato. Rosmarino aiuta la circolazione e combatte la stanchezza. È un arbusto, lo conosciamo tutti, tipico della macchia mediterranea, che racchiude nel suo fitto complesso una straordinaria concentrazione di sostanze antiossidanti e tonificanti. Le evidenze ci dicono che favorisce la circolazione sanguigna, combatte la stanchezza e contrasta i cali di pressione. Allora, la menta, che rinfresca dal caldo, attenzione però se soffrite di problemi allo stomaco. La lavanda, che allontana le zanzare e concilia il sonno, è molto importante. Poi c'è la salvia, che riduce la sudorazione, è uno dei principali rimedi fitoterapici della tradizione erboristica mediterranea. Il suo nome non a caso deriva dal latino salvare, a testimonianza delle sue innumerevoli virtù terapeutiche. Il fitto complesso della salvia officinalis aiuta a ridurre l'iperidrosi grazie alla presenza di tannini che svolgono un'azione astringente sulle ghiandole sudorazioni. Ripere. Accanto alla proprietà antisettica, la salvia esercita un'importante funzione di regolazione ormonale femminile grazie alla presenza di fitoestrogeni naturali, quindi risulta particolarmente efficace nel mitigare i sintomi della menopausa e nel placare le fastidiose vampate di calore. Sono sempre piante, quindi se avete veramente delle vampate parlatene col medico. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, i dissociati a destra, gli annoiati a sinistra e quelli come Achille al centro, ok? E piegati come quelli che ti vogliono dare una mano al computer. Sai quando tu sei in ufficio e chiedi una mano a un tuo collega, lui viene e si appoggia alla tua scrivania, non si siede, si appoggia con le mani alla tua scrivania, quindi si mette diciamo a 45 gradi, così si piega, guarda il monitor e sta lì, poi tocca la tastiera 2 secondi, mette a posto tutto e se ne va. E tu dici, porca miseria, che figo, porca miseria. E lo continui a guardare, gli guardi anche il sedere, ma che figo, bravo, porca miseria, io non sarò mai così. È quello che pensa sempre Achille degli altri. Che tavolo, chi vince i mondiali? Ma che ne so, che so, il Mago Telma.
3: Non lo so.
2: C'è ancora, è vivo, sì.
3: Credo
2: è vivo.
3: Sì.
2: Che tavolo, devi commentare quella di Latina. Quale quella di Latina?
3: Dei tuoi parenti arrestati a Latina.
2: Allora, Latina, durante il Gay Pride, lui stava spiegando. Vabbè, lascia, non lascia stare. Durante il Gay Pride, uno di Latina ha esposto uno striscione fuori dal balcone di casa sua, viva la Frescalegna. E l'hanno arrestato. Adesso, perché? Cioè, no, fatemi capire il motivo qual è. Cioè, non. A parte che è mio zio. Ho riconosciuto la casa. Cioè, perché non uno può manifestare quello che vuole, no? Cioè, tu manifesti una cosa, io manifesto un'altra. Non c'è niente di male, non c'è niente di. Cioè, ti sei offeso tu, non.
4: Ma no. È un po', scusami, come in una competizione, no? Magari ci sono dei tifosi che esultano per la vittoria dello scudetto dell'Inter, per dirti, però uno dice ancora. Viva Forza Milan, capito? Cioè, nel senso,
2: dai,
4: che
2: Latrina, andiamo avanti. Allora, Achille, se tu non parlassi saresti un normale cretino, invece vuoi sempre strafare. È vero, ha ragione, la battuta più bella di oggi. Da tavolo, sì, un numero uno dalla Sicilia, grazie, le voglio bene. Quanto è bella la Sicilia, ragazzi, la Sicilia è bella. Ma dannati in giro, vado in Vietnam. Sì, gente dice vado in Vietnam, ma che vai a fare in Vietnam? È finita la guerra, cioè, in Vietnam io muoio, ricordo solo per la guerra, no? Sono ignorante, lo so. Ma andate in Sicilia, andate in Sardegna, andate in Calabria, andate in Puglia, andate in posti. L'Italia è bellissima, girate l'Italia, non. Anzi, andate all'estero, così c'è meno traffico. Andate. Costa meno, catavolo. Facciamo i conti. Dopo non. Col cambio, facciamo i conti col cambio. Sì, vai, lascia. C'entra. Sembra poi dopo uno fa i conti a casa e dice, ma quando è spesa? Il caftano, ho comprato il. E via dicendo. Comunque, se tu ti metti un. Se tu ti metti un po' di paglia sotto al sedere, sembri Pollon. Andiamo avanti. Me l'hanno mandata questa. Ma tu andavi sempre a Malaga? Io vado a Malaga, non è che vado sempre a Malaga. La prossima vacanza sarà a Malaga. Però Malaga è come l'Italia, se cioè non. Quattro passi, insomma, non. È Europa, insomma. Attaccata alla Lombardia, no?
3: Ma chi?
2: No. Andiamo avanti. Alla Liguria.
3: Ma quale Liguria?
2: La Liguria, costeggi.
3: Ma che costeggi?
2: Cannes. Due e poi dopo arrivo. Buongiorno, cadavolo, sei. Basta, fammi i complimenti.
3: Chiedo scusa, c'è il blocco.
2: Vabbè, ma allora niente abbiamo detto.
3: No, è perché le pubblicità sono più lunghe.
2: Ho capito, ma mica è colpa mia. E allunga le sue pubblicità. Accorciale, c'è. Pronto?
5: Pronto, Andrea?
2: Chi è? Primo maggio, dimmi.
3: Ma chi è?
2: Pronto?
5: Per Achille, essere o non essere Achille, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito.
3: Meglio ammazzarsi subito.
2: Lui dice essere o non essere, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito. Cioè, non, senza porsi il problema, capito? Non vi ammazzate, che tanto lui non gode di questo, non prende neanche la cosa. Allora, facciamo così. Dopo vorrei parlare del vuoto di Boot. Il vuoto di Boot. Vabbè, lasciamo stare, voi siete ignoranti, non sapete niente. Guarda come mi guarda.
4: Io conosco l'urlo di Munch.
2: Non c'entra niente. Il vuoto.
4: Di Boot.
2: Boot, che è più grosso del vuoto che c'è nel cervello, molto più grosso.
4: Boot sono le scarpe, bot, le scarpe.
2: Le bot.
4: se tu scrivi bot,
2: ma quelle
4: lazy boot, sono le scarpe.
2: Ma che sono gli stivali?
4: Gli scarponi, gli stivali.
2: Gli scarponi.
4: Ma sì, gli stivali. Il voto di boot, boh, non ho mai sentito. Curioso, curioso.
2: Ma un. Cioè, così, te lo dico gentilmente così, no? Ma mentre io sto dicendo una cosa, non farti un po' i cazzi tuoi, che non.
4: No, perché mi devi. C'è la pubblicità! Stai zitto!
2: Sto pensando!
6: Andrea!
1: A tavolo!
6: Show! Su Studio Più!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Va bene, allora, no, mi hanno mandato ciccione esibizionista ancora, ragazzi, ancora gente che chiede della nostra sigla se la canta Tiziano Ferro. La canta Tiziano Inox, ok?
3: Yeah!
2: Posso dire una cosa che mi fa venire i brividi? Lo posso dire, eh?
3: Dilla.
2: Pipi.
3: Mamma mia.
2: Allora, no, una cosa. No, volevo dire, sono incontinente al limite, non incontinente.
3: No, basta!
2: Allora. Allora ragazzi, se io ho il cervello che va a 70 all'ora, cioè a 2000 all'ora, non è colpa mia, intelligenza artificiale. No, io sono spaventato dall'intelligenza artificiale, perché adesso chiunque può fare una canzone, e la cosa drammatica sai qual è? Che sono più belle di quelle dei nostri DJ e cantautori di vario genere, italiani e stranieri. No, allora c'è gente che fa delle canzoni che sono bellissime. C'è uno che ha dedicato la canzone alla moglie dopo 30 anni che stanno insieme. Ho pianto anch'io. L'ho vista su coso mentre scorrevi, sai che quando scorri col dito, no? Chi l'avrebbe mai detto che l'indice avrebbe avuto tutto sto successo? Cioè non è incredibile. Io, di solito era nelle biblioteche, tristissimo, invece non. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Allora, ciò che non capite verrà detto alla fine del programma, va bene? Ok, no, perché se no la gente si perde, è un casino. L'intelligenza artificiale mi spaventa, però, perché se tutti diventano cantautori, perché c'è gente veramente brava che fa le canzoni, tutti diventano poeti, perché puoi scrivere, anche scrittori, puoi scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, puoi fare un film, addirittura è uscito il primo film con l'intelligenza artificiale, con gli attori e le attrici che non sono veri, quindi è anche bello. Quindi in futuro, perché il futuro ormai è più veloce di prima, cioè nel senso, prima quando io ero bambino che c'erano i miei nonni, il futuro era lento il futuro, andiamo al mare e si partiva per il mare 15 giorni prima, perché con la 500 in 5 dentro la 500 senza aria condizionata, con mia nonna che aveva portato le melanzane sott'olio, i peperoni, allora, piano piano ci incamminavamo verso il mare e ci arrivavamo dopo 5-6 giorni di viaggio, cioè, con varie tappe, la più pallosa Assisi, dai ragazzi, non me ne vogliono i frati, però siamo ad Assisi, no, ancora domani a Gubbio, no, non me ne vogliono i gubbiani, gli assisi. Anni.
3: Ma chi sono?
2: Però insomma, per un bambino Assisi e Gubbio sono da saltare. Vabbè, comunque, e il futuro era lento, adesso il futuro è più veloce di te, è un casino, tu pensi una cosa, già la fanno, e che diamine, no, non ci sto dentro, e non va bene, in futuro non decideremo più niente noi, quando tu vuoi parlare con una fidanzata, con qualcuno, ti vuoi mandare un messaggio, ma l'intelligenza artificiale, fai tutto così, capito, vuoi andare a lavorare, intelligenza artificiale, vai tu. Quindi noi, c'è un film bruttissimo, perché mi ha messo un'angoscia, l'ho visto qualche anno fa, questo era un genio questo qua che aveva fatto questo film, sei quelli di fantascienza, no? Sì. Dove praticamente noi umani eravamo a casa dentro, sdraiati in un letto, perché ormai non facevamo più niente, eravamo senza fisicamente eravamo delle chiavi, no? Un po' come te, insomma, no? Fisicamente fai una corsa e muori, esci fuori e l'aria non si respirava più, che è un casino così, quella. Allora avevamo degli avatar intelligenti più di noi, fisicati, che andavano in giro al posto nostro, cioè tu praticamente era la tua versione bella, la versione fisicata tua, che quindi tu non vivi più, vivi tramite gli occhi di questo qua, e va, perché c'avevi il monitor a casa e tu vedevi quello che faceva il tuo avatar. Mamma che tristezza, ragazzi, quasi ci siamo. Cioè, a me fa paura sta cosa, ragazzi, mi fa veramente tanta paura. Quando mi dissero che avevano clonato la pecora Dolly, te lo ricordi? Sono passati 20 anni
3: più o meno, sì,
2: la pecora, qualcuno magari manco se lo ricorda, hanno clonato una animale, E poi non si è saputo più niente della pecora Dolly. Qualcuno sa qualcosa della pecora Dolly? Nessuno lo sa. Dove sta sta pecora? È morta? È viva? È sulla luna? L'hanno mandata? Parla?
4: Ma che parla?
2: Ve la siete magnata? Com'era? Buona!
4: Mamma mia, ti prego.
2: No, allora, nessuno sa. Nessuno sa che fine ha fatto la pecora Dolly. Perché secondo me la clonazione è riuscita, se sono resi conto che si può fare. Quindi quelli ricchi, veramente molto ricchi, quando dicono non è Putin, è il sosia di Putin, ne ha 7, uno c'ha i soldi, ne fa 7-8 copie sue, copie. Metti che una va a sbattere, una si embriaga, una deve pagare gli alimenti alla moglie, una è un casino, cioè non ci stai dentro. Quante ne vuoi? 15, fammi 15 copie, dai. 15 copie. Mamma ragazzi, io ho paura comunque, vorrei tornare indietro agli anni 70-80 ragazzi, cioè mamma mia quanto si stava bene, mamma mia, le scoreggi in amicizia, adesso se scoreggi tutti che ti guardano male, la scoreggi in ascensore, chi l'ha fatta? Non lo so, mamma, bella, papà che ti picchiava, adesso non si può più picchiare nessuno, la mamma che menava con lo zoccolo, col battipanni, che bella, che andavi dagli amici, dicevi guarda quel triangolo, perché si formava il rombo sul culo, no? Se non
4: era.
2: Vabbè, andiamo avanti, adesso invece i rombi su. Vabbè, andiamo avanti. No.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ancora anni 60, estate piena lungo gli 8000 km di coste del nostro paese. Siamo nella seconda metà del mese di luglio, qui è Radio 60 70 80 e la voce è quella di Bruno Righetti. In quell'epoca la posizione numero uno e c'erano i Giganti con Tema, una canzone che vi ha fatti rivelare al pubblico italiano e che abbiamo ascoltato anche in blocchi recenti. Quindi un pezzo di Shel Shapiro con, che poi una cover che andremo a ascoltare tra qualche istante. Quindi Gianni Morandi con Notte di Ferragosto alla posizione numero 3, Adamo con Amo alla posizione 4 e un Little Tony in grande forma con Riderà alla numero 5. Scendendo un po' verso il fondo, verso l'ottava posizione, troviamo una cantante modenese che era presente con ben due canzoni all'interno della classifica. Una è L'Uomo d'Oro e l'altra è questa, che poi è uno dei suoi più grandi successi, dal titolo

Beh, qui ricordi, riferimenti, come se piovesse per molti di voi all'ascolto, ne sono sicuro. Il casco d'oro di Caterina Caselli, anche lei presente nella nostra hit parade. Mentre alla posizione numero 2 vi ho già anticipato che ci sarebbero stati questi ragazzi inglesi che arrivano dalle nostre parti e si ritagliano una bella fetta di pubblico con il loro beat. E qui li ritroviamo con un'altra delle cover che hanno ottenuto grande successo, tanto da spingerli esattamente alla posizione numero 2. Sono i Rocks di Che colpa abbiamo noi con Shel Shapiro.

0: Esatto. L'energia del movimento giovanile di fine anni 60 e la musica beat che divenne la grande protagonista del messaggio di questi ragazzi che volevano cambiare il mondo, poi devo dire che non ci sono riusciti, sono rimaste tracce davvero nefaste fino ai nostri giorni. Speriamo in un nuovo rinascimento del movimento giovanile italiano, perché no, ascoltando la musica di Radio 60 70 80, cercando di capire alle origini che cosa c'era e soprattutto che grande qualità si poteva trovare, che abbiamo riscoperto all'interno della nostra Hit Parade insieme ai Rocks di Che Colpa Abbiamo Noi. Si chiude qui l'appuntamento con le Hit Parade del passato e io vi lascio come al solito un pensiero per le vostre riflessioni, un pensiero particolare di Lee Walker, che era un bambino di 8 anni quando scrisse che felicità è il profumo dell'aria nelle fresche mattine d'estate. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati, il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all''ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Eccoci ancora qui in onda su Radio 60 70 80 per l'appuntamento con le classifiche del passato. Voi che siete sempre di più, ci fa un enorme piacere. Ricordatevi che abbiamo una pagina Facebook attraverso la quale potete lasciare i ricordi della vostra estate, i vostri messaggi, e che esiste una splendida applicazione che molti di voi avranno già sul proprio smartphone, ma è quella di Radio Studio Più, che vi consente di recuperare il link che vi porta dritti verso le nostre spiagge, quelle degli anni 60, 70 e 80. Dicevo 1976, e siamo una classifica italiana che aveva al primo posto un grande successo di Gianni Bella. Interi jukebox si sono usurati all'ascolto di questo 45 giri, Non si può morire dentro. Quindi al secondo Afrik Simone, una rivelazione con Ramaya, e i Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, Bella Linda, alla posizione numero 3. Ma scendendo un po' verso la posizione 8 troviamo la grande qualità, un fenomeno della chitarra, un brasiliano strepitoso che con il suo gruppo ha conquistato tutto il mondo ed è ancora oggi una leggenda. Carlos Santana, la canzone Europa.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

un pezzo monumentale, un pezzo che riascoltare anche a distanza di così tanto tempo, oltre 40 anni, lascia intatte le sensazioni, e anche ascoltato sotto il sole è magnifico. Del resto fu il grande protagonista dell'estate di quell'anno, come fu soprattutto negli Stati Uniti, poi arrivò anche da noi Andrea True. Chi era Andrea True? Andrea True era una cantante, sì, ma prima è stata una attrice pornografica, era americana, e a un certo punto del suo percorso scopre la musica, scrive una canzone e questa diventa un grande successo. All'epoca in America era la posizione numero 5, poi arriva anche da noi. Vi ricordate? More, more, more.

0: doveva essere soltanto l'esperienza di un solo disco, ma poi il successo la fece proseguire in questa carriera ben più redditizia di quella del mondo del porno. Un esempio, quello di Andrea Tru, che poi è stato seguito anche qui in Italia da Ilona Staller e da Moana Pozzi, con esiti un po' diversi. Noi come sempre chiudiamo l'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato con una frase importante, e questa volta andiamo a ripescare nuovamente Pam Brown, che vi consiglio di leggere, una poetessa strepitosa, e in quel tempo disse: non hai vinto il premio Nobel, ma il sole autunnale splende ancora tra gli alberi e il tuo omicino si tende verso di te per toccarti il viso, e c'è qualcuno che ti ama. Non è un bel premio anche questo?
1: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco, rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
1: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre. In Sardegna sentiamo Barbara Salandri.
3: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci qui su Radio 60 70 80, restate all'ascolto, questi sono minuti intensissimi, quelli che andremo a vivere, quelli che ci collegano, cioè con le Hit Parade del passato. Qui è Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti. Anni 80, precisamente il 1986, ed è un anno speciale per questa artista americana, pubblica True Blue, e questa canzone nel giro di una settimana arriva al vertice di una Hit Parade che le consentirà poi di spiccare il volo verso il continente, ma non solo, verso tutto il mondo, perché questo è un successo mondiale. È chiaro che stiamo parlando di Madonna, che all'epoca era la posizione numero uno, quindi al secondo Tracy Spencer con Run to Me, che fu scalzata proprio da Madonna, quindi gli Wham di The Edge of Heaven, e al quarto posto un'altra canzone che ascolteremo fra qualche minuto, una classifica che più internazionale non si può, perché ci sono dentro Samantha Fox, Sandra, Joe Cocker, Peter Gabriel, Kiss in the Pink, George Michael, Picnic at the White House, Sandy Martin, Taffy, insomma, più internazionale di questo ditemi che cosa c'è. 1986, canzone regina della classifica americana, e ci restò per almeno 4 settimane. Papa Don't Preach.
0: C'era una volta Hit Parade.

Gli anni 80 verranno ricordati perché furono attraversati anche da questo ciclone che arrivò dall'Inghilterra. Si chiamavano Level 42 e avevano un bassista come frontman strepitoso, una bella voce ma anche un virtuoso dello strumento, e che qui andremo ad ascoltare direttamente dalla posizione numero 4, Level 42.

0: Magia pura che arriva dalle nostre note qui da Radio 60 70 80. Si chiude solo per il momento, però lo spazio dedicato alle classifiche del passato. Noi ci ritroveremo puntuali fra un'ora. Vi lascio un'altra bella frase: guardate bene le vostre scarpe e ricordatevi che felicità è un paio di scarpe comode, non necessariamente belle, soprattutto comode.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco, rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
1: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi, il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

loro si vanno a riposare, ed è giusto così, perché la pedichella rinforza, aiuta ad affrontare il pomeriggio. Va bene, ciao a tutti da Pierangelo, buongiorno a voi. Sino alle 18 anche oggi, ci siamo sentiti anche questa mattina, bellissima trasmissione, grandi ascoltatori e come al solito grandi richieste, 351 351 1000. Va bene, io vado, vado con un pezzo dei Kool & the Gang subito, perché ho

0: abbiamo parlato di tanti special, ma noi non abbiamo ancora pensato di fare uno special di Kool & The Gang. No, mi sono venuti in mente questa notte Kool & The Gang, KC, no, possiamo farli un paio di special, poi alla volta li facciamo di tutti, vedrai. Allora, incominciano le vostre richieste.
1: Buon pomeriggio,
0: eccole qua,
1: Pierangelo,
0: la prima mia.
1: In attesa di un po' di pioggia, che ne dici di mandare November Rain dei Guns Roses? Ciao da Fabio di Lazise.
0: Grazie Fabio, io te la mando subito perché così chiamiamola un po' la pioggia. Non chiamiamola grandine, ma chiamiamola pioggia. Grande pezzo questo di Guns, mamma mia, se è bello!

0: chissà perché, facci caso, tutte le canzoni straniere dolci hanno quel non so che di triste che comunque le rende particolari, è vero? Anche questa è una canzone, secondo me, che se la ascolti con attenzione, guarda che scappa la lacrima, perché è vero? Fantastica, November Rain di Guns N' Roses. Allora, diamo un'informazione di servizio importante. Grazie,
1: ciao,
0: Robby, grazie,
1: sono Robby Zeta. Stai bene? Sì, anch'io. Ascolta, stasera, questo per i bresciani, a Iseo, sul lago di Iseo, ci sono i New Trolls ad accompagnare Nico Di Paolo e Gianni Belleno. Ci sarà Claudio Cinquegrana, Stefano Genti e Nando Corradini. Praticamente è un'occasione da non perdere per tutti gli amanti dei New Trolls. Anche io lo sono, e i loro pezzi sono stupendi, e so che tu adesso senz'altro me ne farai ascoltare qualcuno. Stasera Iseo, New Trolls, Robby Zeta, ciao!
0: Grazie per avercelo ricordato, l'avrei detto nel corso del pomeriggio, perché è un appuntamento da andare ad ascoltare, perché insomma sono sempre fantastici. Poi Nico è sempre Nico, vabbè, insomma, quella carezza della sera.

0: Allora, appuntamento questa sera a Iseo per sentire i Newsflows in concerto. Grazie per avercelo ricordato. Se avete qualche appuntamento da ricordare e volete usufruire della nostra radio per mandare un messaggio, fatelo pure, fate come ha fatto Roby Z, eh? Hai capito, Remo? In attesa di qualche gruppo. Questa sera ci sono i Newsflows a Iseo, vedi?
1: Remo, ma sempre aspettando qualche gruppo che suoni in piazza o in locali per sentire qualcosa dal vivo. Oggi mi piacerebbe ascoltare Ribelli, Pugni Chiusi, sempre se possibile. Grazie.
0: Hai capito, Remo? Magari ti sei sintonizzato tardi, ma questa sera ci sono i Newsflows a Iseo, perciò se vuoi sentirti qualcosa di particolare, vai a sentirli, vai.

0: questa si chiama Radio 60 70 80 e noi andiamo a beccarli i successoni degli anni 60 70 anche italiani e molto molto belli. I Ribelli con Pugni Chiusi, bella, grazie Remo, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Buongiorno Pier, Massimo, Sorezzi, super piacere di far ascoltare Vai Valentina di Orlando Manone. Grazie mille, buona giornata a tutti, ciao.

0: Grazie Massimo. Ma sai, l'ho ascoltata volentieri Ornella Vanoni. È un bel ricordo. E poi questo è un bel pezzo, interpretato anche molto bene. Grazie, grazie, grazie. Spazio di musica italiana dedicata a questi grandi artisti.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio grande famiglia. Barbara da Trento. Oggi pomeriggio mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, entro le 4. Brothers in Arms dei Dire Straits, e te la dedico perché so che ti piace molto. Ciao ciao a tutti, buon martedì.

0: Non dico niente io. Io mi rifiuto di fare commenti su un pezzo del genere.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, sono Vincenzo da Torino. Senti, oggi volevo sentire un brano dei Pooh. Si intitola Hey You. E... no, scherzo, scherzo, dai. È un pezzo dei Pink Floyd. Si intitola ovviamente Hey You. Comunque anche loro, dai, hanno fatto dei pezzi bellissimi musicali, tipo Parsifal, primo e seconda parte, è un pezzo veramente spettacolare Parsifal, comunque niente da dire con i Pink Floyd, tanto tanto di cappello. Comunque Hey You è veramente un capolavoro in assoluto secondo me, e va sentita veramente a tutto volume. Ciao Pier, buona giornata a tutti.

0: Cioè, io non ho capito, Vincenzo, cosa volevi dire. Parlando dei Pooh. Oltretutto vai a parlare dei Pooh chiedendo un pezzo dei Pink Floyd. Allora, questi non sono neanche paragoni, ma cioè proprio non... non bisogna farli, non bisogna proprio neanche accennarli, eh. Va bene, dai, avranno fatto qualcosa di bello anche loro, non discuto, ma lasciamo stare, lasciamo stare.
1: Sono Giancarlo della Bassa Bergamasca, ciao, buon pomeriggio. Volevo ascoltare, se è possibile, Valerie di Steve Winwood. Ciao, grazie.

0: c'è Giancarlo, qua si parla di bella musica, parliamo di cose serie, né? Di cose che piacciono, di cose che fanno divertire, di cose che fanno anche rilassare e che piacciono molto a voi ascoltatori. L'importante è questo, perché la musica per radio non la deve fare la radio, ma la deve fare l'ascoltatore, perché è vero? E perciò è l'ascoltatore che richiede la musica e noi siamo qui per farvi ascoltare ciò che voi richiedete. Grazie. Valerie Stevie Booth.
1: Buongiorno Pierangelo. Oggi volevo ascoltare The Alan Parsons Project, Games People Play. Grazie, buona giornata. Diego Montebrianza.

0: Allora, grazie anche a Diego di Monza. Era Games People Play di Alan Parsons Project. Insomma, qua andiamo di bene in meglio.
1: Ciao Fernando, sono Fabrizio ancora. Potresti mettere dei Tonton Club World Rapping? Grazie, ciao.

0: quanto tempo che non sentivo questa We're Driving Good di Chon Chon Club, ma davvero tanto, ma tanto tanto. Grazie Fabrizio, buon pomeriggio.
1: 60-70-80 live 60-70-80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
1: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre. In Sardegna sentiamo Barbara Salandri.
3: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione. E domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Allora, scusate, ma ogni tanto devo fare qualche passaggio strano.

0: maggiorata di curve sul tipo di pipì, tipo di pipì, ma decapotare non mi faccio lì per lì. Mi piacciono i fusti ma non i bidoni, e ti dirò fusti questa,
1: sono le cose che piacciono a Righetti. Bruno, ogni tanto ti devo accontentare, anche se tu mi dici che le cose non le trovo, ma sai che io trovo tutto. Perdi 3-0 qua, 3-0, senza supplementari, 3-0.
2: Ciao Pier, buon pomeriggio.
1: Sì.
2: Volevo ascoltare oggi un brano dei Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ti ringrazio mille e un abbraccio a Maria Laura e un saluto a tutti gli ascoltatori da Salvo. Di nuovo ciao.

0: cos'è che vuoi fare tu? Ah, c'è Bruno che dice che vuole protestare con la redazione perché io non gli ho fatto sentire 3 minuti di Angela, bambina cattiva. Hai ragione, però non mi piaceva. Allora a me quando una cosa non piace la tolgo subito. È proprio brutta. Se è brutto quel rock and roll, ragazzi. Va bene, comunque dai, grazie Bruno. Io vado avanti, ma perché lei non si presenta, signorina? Non si presenta lei, no?
1: Buongiorno, vorrei tanto ascoltare Russian di Sting. Grazie mille.
0: Ho capito, ma lei chi è? Scusi, cioè, chiama la radio e non dice neanche sono... No, niente.
2: Vorrei ascoltare Russian di Sting.

0: un altro che porta sfortuna. No, davvero, perché si dice tanto in Italia di Marco Masini, di Gigi D'Alessio, eccetera, ma non è che porti molto buono Sting, però facciamo finta di niente. Abbiamo ascoltato Russians, l'abbiamo regalato all'anonima.
1: Ciao,
0: all'anonima,
1: Pierre, mi mix da Prato, mi metti Hollywood Beyond, What's the Color Money? Grazie, ciao.

0: Money degli Hollywood Bianchi. Vado all'estero adesso, vado all'estero.
1: Ma sono sempre io, Serafino da Offenburg. Vorrei fare una dedica a mia moglie che in questo momento sta stirando e tutti i santi del suo, della sua religione li sta dicendo tutti. Lei non è cattolica, è buddista, quindi lo sa solo lei questi santi come si chiamano. Mi puoi far sentire i due, come al solito. Ciao, da Serafino Loffenburg.
0: Ciao Serafino, chissà quanti santi.

polemica con gli U2, Serafina, l'abbiamo calmata, meno male. Certo che stirare con questo caldo, mamma mia. Ci sono 40 gradi, ci poi ci metti anche il ferro da stiro. Ah, siamo a posto. Grazie. Che c'è ora? Ah, devo accontentare Giovanni. Buongiorno, con Streets of Philadelphia. Signore e signori, il grandissimo, unico, irraggiungibile Bruce Springsteen.

0: Questa mattina l'abbiamo sentito con I'm on fire e oggi nel pomeriggio vedi con Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen, fantastico. Grazie Giovanni, vado di nuovo all'estero, stavolta in Romania.
1: Buon pomeriggio Pier, Maurizio dalla Transilvania, Romania. Oggi pomeriggio una bella canzone di Mina, sempre per la mia Valentina. Ancora, ancora. Grazie Pier, buon pomeriggio, sei sempre grande.
0: Ancora, ancora, ancora, tre volte, tre volte Maurizio. Diglielo Valentina, Valentina, ancora, ancora, ancora. Eccola, la grandissima Mina.

0: Valentina, non sa più come dirtelo, Maurizio. Ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora.
1: Ma Maurizio della Transilvania ha quella risata che sembra tanto la Donatella. Non è che sono parenti o la Donatella al maschile.
0: Non lo so io. Grazie Maurizio. Scusami, ma ho gli ascoltatori così, scusa, mi scuso io per loro, c'ho vergogna.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Buon pomeriggio Pierangelo. Oggi compie gli anni Pozzetto, quindi mi piacerebbe sentire la canzone E la vita è bella. Tacque milanese, mai avers, milanese, mai fisto, milanese, puntini.
2: Auguri.

0: Auguri a Renato Pozzetto. Meno male che oggi per il momento non è ancora morto nessuno, perché qua i giorni passano tra un funerale, una cremazione, una sepoltura, qua, non lo so. Ogni giorno muore qualcuno, speriamo che oggi almeno ci sia solamente gente che compie gli anni, felicemente. È la vita che è bella, Cocchi e Renato. Grande compleanno, Pozzetto. Vedi che c'è ancora gente che stira qua.
1: Sì, ciao Pierre, Serra Novarese. Anch'io è dalle due che sto stirando e non ho ancora finito. Vedi tu che canzone mettermi. Ciao, buon pomeriggio a tutti.

0: fatemi capire voi donne che stirate, ma è ancora di moda stirare? Io sono fermo a 7-8 anni fa, vedo che non si stira più nulla, si va in giro con la roba stropicciata perché dicono che è di moda fare così, ma no. Che state a stirare cosa? C'è gente che stira ancora le mutande, lo sapevi tu? Stira le mutande e anche i calzini. Mamma mia, ragazzi. Stira e ammira. Ma con questo caldo, ma dovete stirare alle 2 di notte con le finestre aperte, con le zanzare che vi fanno compagnia. Abbiate pazienza.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80. Ci manca adesso solo puli puli puli pu, fa il tacchino e poi abbiamo fatto l'ampletto. Ascolta Gioia, per favore mi puoi mettere Samarcanda? Lo dedico a tutti voi. Un abbraccio dalla Roby di Varese in pista. Molto molto caldo, molto molto caldo. Ciao!

Che dici Tommaso? Ah, la Roby non stira perché va in giro nudo per Varese, pensa che ancora se lo ricorda, Se lo ricorda che tu avevi detto che giravi nudo per Varese, allora che deve stirare. Qua mi scrive Sandra, che brutto andare in giro con le cose stropicciate. Io vado in giro anche senza bottoni, vado con la camicia tutta stropicciata senza bottoni, il massimo. Vabbè, insomma. No, vabbè, tante cose non si stirano, dai, abbiate pazienza. Io quando sento che si stirano i calzini e le mutande, dai, cioè, insomma. Stiri anche il pigiama tu.

0: Tommaso, Tommaso, sei da arrestare.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi vorrei ascoltare per movimentare un po' il pomeriggio, per muoversi un po' di più, qualcosa di più allegro, di più veloce, come I Like Speedy Gonzales dei Passengers. Se è possibile, grazie mille, buona giornata a tutti e viva 60-70-80. In più vorrei dire anche, non abbandonate gli animali, adesso che arriva la stagione delle partenze, non abbandonate gli animali perché loro con voi non lo farebbero mai. E chi lo fa, il bastardo, è lui. Grazie mille, non abbandonatevi, loro vi amano. Ciao.
0: Ci mancherebbe altro. Adesso arriva il periodo delle vacanze, tanti li prendono e li mollano in autostrada. Ci sono ancora queste teste di cazzo in giro, ce ne sono parecchie, sì, è vero. Ce ne sono parecchie, sì, è vero. Devo vederne uno io.

0: Che vuole il Villa qua? C'è il Villa che vuole qualcosa.
1: Tu cerca di fare il bravo perché sennò è Argo che abbandona te.
0: È molto facile davvero. Infatti mi guarda e mi dice sempre: quando è che andiamo via che ti lascio per strada? È intelligente lui,

0: Ma mi sembra giusto, mi sembra giusto.
1: Scusa se mi intrometto, Pier. Allora, ci sono delle strutture apposta per gli animali, per portarli in ferie con noi. Addirittura si possono portare adesso in aereo direttamente, non in stiva, ma direttamente su con noi. Perciò sì, costa un pochettino, però alla fine della fiera siete contenti voi e sono contenti anche loro.

0: abbandonarli in autostrada, non ho mica capito io, eh. Ma non lo so. Ce ne vuole di coraggio, eh. Va bene, va bene. Allora, sentiamo che deve dire lui. Che deve dire? Tu che devi
1: pensa
0: dire?
1: Pensa a portare se... Argo sul seposto, sul posto poltrona accanto a te. Devi prenderne due.
0: Mi costa un capitale, mi costa... No, vabbè, insomma, facciamo le persone serie, eh. Cerchiamo di comportarci bene con gli animali, loro non lo farebbero mai con noi, questo è poco ma sicuro. Va bene. Allora, poi vi racconterò quella storia che mi sembra di avervi già raccontato un 6 o 7 mesi fa, dopo ve la dico. Adesso c'è Donatella, sentiamo qua.
2: Faceva sapere che io oggi mi sarei connessa, caspiterina, mamma mia. Allora, felice pomeriggio, ciao Pierre, ciao a tutti. Velocissima, Pier, ti chiedo di Paul Simon, You Can Call Me Up. E faccio una domanda, immaginiamoci di essere su una spiaggia bianca, meravigliosa, col mare stupendo, azzurro, e Pier che ci tiene compagnia con la musica fantastica e noi sdraiati sul lettino sotto l'ombrellone. Che cocktail scegliete da bere in questa fantastica atmosfera? Io piña colada. Ciao a tutti, un abbraccione, vale anche per te Pier. Ciao ciao.

0: Questo signore che beve, prendo due ordinazioni alla volta.
1: Ciao,
0: non posso
1: tutti.
0: Di più, non posso.
1: Io un mojito, grazie. E poi potete mettere su la musica che volete. Ciao a tutti.
0: Mojito. Lei che berrà, lei che berrà.
2: Mojito soft, grazie.
0: Eccola là, vedi, è a posto. Lei beve un crudino, lei, ecco.

0: l'unica stemmia sei tu, Sandra, sei tu l'unica stemmia, qua sono tutti alcolizzati, guarda qua, barbiere e champagne. Adesso arriva questo, chissà che beve lui. Che beve lui, che beve?
1: Ciao a tutti, io un negroni, da non confondersi col negrone, mi raccomando.
0: Ma è proprio asino, Mamma mia, qua bevono tutti come delle spugne.
2: Una cerata, grazie.
0: Vuoi la Tassoni o... Mamma mia, Donatella è mosso un casino infernale. Vabbè, abbiamo sentito un po' Simon, intanto devo andare avanti a prendere le ordinazioni. Faccio fatica. Come faccio a prendere 1000 ordinazioni? Ho due mani.
3: Io a Gianni farei bere il pincianello. Lui sa benissimo cos'è.
0: Il pincianello.
4: 60 70 80 live.
5: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranco.
2: Allora, in dialetto si dice il pincianel e viene fatto con l'uva clinto. Mio nonno me l'ha fatto, mia nonna me l'ha fatto provare quando avevo 6-7 anni, giù in cascina, in una tazza, e una schiuma di 2 cm, e un profumo particolare che mi ricordo ancora adesso, una cosa particolare. È come un po' quando bevi vari vini, Brunello e Montalcino, ci sono vari tipi di vini che ti rimangono, insomma, ti ricordi, ecco, tac.
3: È il pincianello, assaggiamo il pincianello.
4: Barbere, ciao Gabriele, io ho la bicicletta, birra gazzosa, mitica, dissetante ed economica.

Benvenuti al bar 607080. Se c'è qualcuno che desidera qualcosa, basta che mi mandi un messaggio. Non sono barman, sono cameriere. Io vi accontento subito. Abbiate un attimo di pazienza qua. Birra gazzosa. Che c'è lei? Che vuole lei a quest'ora? Ma no, non esiste. Negroni anche lei, mamma mia. Mazza, ma sono tutti alcolizzati qua. C'è nessuno che vuole un succo di frutta qua.

0: Ah, mi sono dimenticato di portarvi gli stuzzichini. No, quelli ci vogliono, si deve fare un aperitivo come si deve, insomma, cioè non è che si può fare un aperitivo così a... in qualche maniera, giusto?
1: È possibile, aggiungerei qualche stuzzichino visto che non ho ancora pranzato.
0: Ah, va bene, va bene. Va bene, le va bene. Pezzettino di salamina, due patatine. Che vuole, che vuole? Dica, dica, dica, dica. Vado in cucina e le preparo quello che vuole. Sono a disposizione. Che bello fare il cameriere, ragazzi.
1: Scelga lei come vuole, quello che vuole lei, grazie.
0: Ah, va bene, va bene. C'ho dei wister. C'ho dei wister dannata qua. Pezzettini di wister buonissimi. Un uovo sodo, Anche per lei stuzzichini, Sandra. Va bene, va bene. Questa è la spiaggia di 60, 70, 80.

0: perché non gli piacciono i booster? Non ti piacciono i booster?
1: Mi raccomando, vabbè, solo stuzzichini vegetariani, quindi niente booster, ok? Ciao, ciao.
0: No, ma sono fusterini, sono quelli... No, sono fusterini quelli... Niente, no... Non ha avuto successo il booster? No, perché? È così buono lì. Piccolino,
2: mi perdoni, ma il booster dannata anche no, grazie.
0: Oh, signore. Niente, niente, va bene. Facciamo finta di niente, ho detto una sciocchezza. Li avevo lì già aperti. Grazie per Paninaro qua.

si trova a Marina di Grosseto. Lei desidererebbe un Aperol e gazzosa. Questo non l'ho mai bevuto, Aperol e gazzosa. Magari è buono, magari è buono. Posso mettere quello che voglio, Monia? Grazie.

0: detto che devo pagare io, cioè non ho capito io, fammi capire.
1: Potrei fare il trittico perché girano voci che paghi tutto te, una bella virosa media. Dopo vado con un bel pirlone e dopo un Hugo e segno sul tuo conto. Ok, grazie amico, grazie.
0: Certo, certo.

0: detto questo?
1: Buongiorno, ma però lei gazzosa sì. Merita un biraghino, ma di quelli vegani proprio. Mai sentito una roba del genere? È una vergogna, veramente.

0: E qua c'è della gente che dice dovete provare cosa? Aperol e cedrata Tassoni. Ecco, provatelo, l'Aperol con la cedrata Tassoni. È qualcosa di fantastico, mi dicono. Mamma mia, ma qua hanno dei gusti che sono impressionanti.
1: Che resti tra noi, mi raccomando.
0: Sì, sì, sì, resta tra noi proprio. Voglia. Ognuno ha i suoi gusti, no? È difficile trovare l'aperitivo giusto.

0: Mamma mia, ma qua è bello che sono tutti preparati, capito?
1: Anche no, l'acqua con la cedrata, che schifo.
0: Ha detto la Tassoni lui, non la cedrata normale. Cosa cambia? Cosa cambia? Che una è gialla, l'altra è... Va bene, Monia, vada per quello.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Secondo me, ragazzi, gli aperitivi sono belli tutti, proprio perché ognuno ha i propri gusti. L'unico problema è quando uno parte con l'aperitivo, perché c'è gente che fa l'aperitivo la mattina alle 8. Cioè, io ho un amico che la mattina alle 8 arriva e si fa una birretta e sambuca, per dire. Cioè, è un aperitivo anche quello, dipende solo dall'orario,
4: certo.
3: Cioè orario, ecco.
4: Ma viene in bicicletta e la patente la lascia a casa, vero? Certo, per forza.

0: c'è chi si sente molto romantico oggi, vero? Eh sì, capita, capita di volere sentire il reality di Richard Sanderson, eh? Allora Carlo, chi è che devo salutare? La signorina
1: Ciao,
0: Lavinia.
1: Ciao, sono Carlo Vigliesi, provincia di Ancona. Oggi sì, ti chiedo un brano dei Simple Minds, quello che vuoi te, e si mi fa una dedica speciale per una donna speciale che si chiama una donna speciale che sì, si chiama Lavinia, Lavinia della provincia Lavinia di Pesaro. Ti ringrazio tanto. Ciao Pier, grazie. Dopo ti registro la dedica, grazie.
0: Eccola qua, ho scelto questa, guarda.

grazie Carlo, abbiamo salutato la signorina Lavigna, vabbè, con Alive and Kicking, pezzo adatto dei Simple questo, va bene, vado dal mio amico Giancarlo, che vuoi Giancarlo? Ah, questo grande Darius Gunn, la coda del diavolo, mamma mia. Tutti hanno la cirrosi epatica, sicuro, sicuro, ma guarda quello che bevono, ma

0: Tanto tempo che non la sentivamo, eh? Grandissimo Davis Gunn. Andava a braccetto con Star Wars questo di Mico, eh? Sì, vabbè. Ce lo ricordiamo, grazie Giancarlo. Che ti bevi tu?
1: Fa un sentire. Gin tonic e poi una lambada. Grazie, ciao.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

È brutto far finta di godere, eh? È brutto, è brutto! No, no, no! Vabbè, è brutto, è brutto! Vabbè, comunque! Vedi che c'è la gente che ascolta molto i testi delle canzoni, no? Allora ti va a mettere i puntini su i, no? Grande Vasco con Non mi va, vabbè. Allora, grazie Patrizia, buon pomeriggio anche a Emma e Vittoria. Si stanno divertendo, sono sul lago di Garda e sono in barca. Signore e signori, do you want a funk? Chi se non Silvestro?

Beh, questa è tutta da ballare, tipo You Make Me Feel, insomma. Come si fa a non ballare uno come Silvestro? Non lo so. Penso che You Make Me Feel e Do You Wanna Funk siano stati i due pezzi forse

infatti è vero, qua mi scrivete tutti che gli anni 80 sono stati proprio il massimo per quanto concerne la musica da ballare, è vero? E tutti ci ricordiamo tutto sommato gli anni 80, perché sono gli anni che ci hanno, sono quei 10 anni che ci hanno fatto divertire da morire proprio. Grazie per Patrick Conley, era Megatron Man. Ma quando si ballava si cercava di ballare anche qualcosa di leggerino, qualcosa che potesse crearci molta felicità.

quando si arrivava a questo punto partiva magari anche il casaccio, magari, ve lo ricordate, no? E allora, vabbè.

Beh, ci volevano un po' anche di Kool & The Gang, intorno alle 17.30 ci stanno anche bene. Buon rientro a casa a tutti voi. Grazie, grazie, buongiorno anche a Nicola. Ciao Fabrizio. Buongiorno anche a Nicoletta, Gloria e Nadia, si chiama lei, con All Around the World, Lisa Stanfield.

scrive un amico che mi dice che ogni tanto una canzone brutta la potrei anche mettere. C'ha ragione, infatti la metto subito. Hai ragione Franco, perché mettiamo solo robe belle qua.

ospite ha sbagliato, pensavo di metterne una brutta, ne ho messa una bellissima. Shot Drill, forse la più bella ballabile degli Acidi, sì, va bene. Ciao Franco, buona serata a te, e voglio regalare agli amici che mi avevano chiesto oggi Prince questa The Times, Sing The Times, volevano Kiss, ma ho scelto questa che sicuramente è più carina, senti qua.

You do it on your own.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
3: Siamo a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro della capitale belga. Ancora imprecisato il bilancio, i media locali riferiscono di morti e dispersi. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. La guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Teheran, in risposta, torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione massimi nello stretto di Hormuz. Missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Sullo sfondo, il controblocco nello stretto annunciato dagli Stati Uniti, che scatterà nelle prossime ore. Tra le novità, annuncia Trump la richiesta di Washington di un pedaggio fino al 20% del valore delle merci in transito a Hormuz. Terza ondata di caldo: Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. Calcio: Allegri si presenta al Napoli, è già la seconda volta che eredita una squadra di Conte, spero che porti bene, commenta il neo allenatore azzurro in conferenza stampa al Teatro San Carlo. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Vabbè, insomma, una voce magistrale quella di Kenny Rogers. Mi avevano richiesto anche Gambler oggi, ma vabbè. Ha vinto Lady, scritta da Lionel Richie per Kenny Rogers. Grazie, grazie, grazie. Siamo verso la fine della trasmissione, un po' di dolcezza ci vuole, no? Stavolta Rod Stewart.

Che voce, eh? Quando sento questi artisti che hanno 80 anni, 81, insomma, e penso noi italiani che siamo ancora aggrappati a Gianni Morandi e ad Albano, ragazzi. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Che a volte vai a cercare qualche paragone, ma cioè, sono imparagonabili questi artisti. Vabbè. Have I told you lately that's a love? Grande Rod Stewart, che insomma sta tenendo ancora la bellezza di 150-160 concerti all'anno alla sua età. Pensa a te. Lui e Lionel Richie sono i due ottantenni che stanno ancora facendo uno sfacelo di concerti, no? Eccola qua ancora una volta, Lisa Steffi con i Cool and the Gang, molto richiesta. Two

Allora il bar chiude ora, chiudi il bar, perché il bar apre alle 3 e chiude alle 18, cioè è un bar moderno questo, cioè non è che apre alle 18 e chiude alle 21, no, apre alle 3 e chiude alle 6, tranquilli. Ci aggiorniamo domani nel pomeriggio oppure domattina alle 7, signore e signori, grazie per l'ascolto, grazie per la partecipazione, grazie per le bellissime richieste, grazie per gli aperitivi che abbiamo fatto insieme oggi, grazie, grazie a tutti. Vi ho regalato anche Lisa Steffi con i Cool and the Gang con Too Hot. E allora adesso vi lascio con... Cos'è che dobbiamo chiudere? Un metodo classico Francia corta e chiudiamo. No, no, dobbiamo chiudere qua, chiudere. Un grappino anche. Grazie Silvio, grazie. Quello dopo cena, dopo cena. Vi lascio con un bel dischetto, Dischetto che deve aver venduto 1000 o 2000 copie, non lo so. Adesso devo andare.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
3: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff, abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima. So bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare. E nulla. E sicuramente sarà a me, al mio staff, alle persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: A Radio 60.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. E di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
3: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
4: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora anni 60, estate piena lungo gli 8000 km di coste del nostro paese. Siamo nella seconda metà del mese di luglio, qui è Radio 60 70 80 e la voce è quella di Bruno Righetti. In quell'epoca la posizione numero uno c'erano i Giganti con Tema, una canzone che li ha fatti rivelare al pubblico italiano e che abbiamo ascoltato anche in blocchi recenti. Quindi un pezzo di Shel Shapiro, che poi è una cover che andremo a ascoltare tra qualche istante. Quindi Gianni Morandi con Notte di Ferragosto alla posizione numero 3, Adamo con Amo alla posizione 4 e un Little Tony in grande forma con Riderà alla numero 5. Scendendo un po' verso il fondo, verso l'ottava posizione, troviamo una cantante modenese che era presente con ben due canzoni all'interno della classifica. Una è L'Uomo d'Oro e l'altra è questa, che poi è uno dei suoi più grandi successi, dal titolo

Beh, qui ricordi, riferimenti come se piovesse per molti di voi all'ascolto, ne sono sicuro. Il casco d'oro di Caterina Caselli, anche lei presente nella nostra hit parade. Mentre alla posizione numero 2 vi ho già anticipato che ci sarebbero stati questi ragazzi inglesi che arrivano dalle nostre parti e si ritagliano una bella fetta di pubblico con il loro beat. E qui li ritroviamo con un'altra delle cover che hanno ottenuto grande successo, tanto da spingerli esattamente alla posizione numero 2. Sono i Rocks di Che Colpa Abbiamo.

0: Movimento. L'energia del movimento giovanile di fine anni 60 e la musica beat che divenne la grande protagonista del messaggio di questi ragazzi che volevano cambiare il mondo, poi devo dire che non ci sono riusciti, sono rimaste tracce davvero nefaste fino ai nostri giorni. Speriamo in un nuovo rinascimento del movimento giovanile italiano, perché no, ascoltando la musica di Radio 60 70 80, cercando di capire alle origini che cosa c'era e soprattutto che grande qualità si poteva trovare, che abbiamo riscoperto all'interno della nostra Hit Parade insieme ai Rocks di Che Colpa Abbiamo Noi. Si chiude qui l'appuntamento con le Hit Parade del passato e io vi lascio come al solito un pensiero per le vostre riflessioni, un pensiero particolare di Lee Walker, che era un bambino di 8 anni quando scrisse che felicità è il profumo dell'aria nelle fresche mattine d'estate. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Miguel son mi.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Eccoci ancora qui in onda su Radio 60 70 80 per l'appuntamento con le classifiche del passato. Voi che siete sempre di più, ci fa un enorme piacere. Ricordatevi che abbiamo una pagina Facebook attraverso la quale potete lasciare i ricordi della vostra estate, i vostri messaggi, e che esiste una splendida applicazione che molti di voi avranno già sul proprio smartphone, ma è quella di Radio Studio Più, che vi consente di recuperare il link che vi porta dritti verso le nostre spiagge, quelle degli anni 60, 70 e 80. Dicevo 1976, e siamo nella classifica italiana che aveva al primo posto un grande successo di Gianni Bella, interi jukebox si sono usurati all'ascolto di questo 45 giri, Non si può morire dentro. Quindi al secondo Afrik Simone, una rivelazione con Ramaya, e i Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, Bella Linda, alla posizione numero 3. Ma scendendo un po' verso la posizione 8 troviamo la grande qualità, un fenomeno della chitarra, un brasiliano strepitoso che con il suo gruppo ha conquistato tutto il mondo ed è ancora oggi una leggenda. Carlos Santana, la canzone Europa.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

pezzo monumentale, un pezzo che riascoltare anche a distanza di così tanto tempo, oltre 40 anni, lascia intatte le sensazioni, e anche ascoltato sotto il sole è magnifico. Del resto fu il grande protagonista dell'estate di quell'anno, come fu soprattutto negli Stati Uniti, poi arrivò anche da noi Andrea True. Chi era Andrea True? Andrea True era una cantante, sì, ma prima è stata una attrice pornografica, era americana, e a un certo punto del suo percorso scopre la musica, scrive una canzone e questa diventa un grande successo. All'epoca in America era la posizione numero 5, poi arriva anche da noi. Vi ricordate? More, more, more.

0: doveva essere soltanto l'esperienza di un solo disco, ma poi il successo la fece proseguire in questa carriera ben più redditizia di quella del mondo del porno. Un esempio, quello di Andrea Tru, che poi è stato seguito anche qui in Italia da Ilona Staller e da Moana Pozzi, con esiti un po' diversi. Noi come sempre chiudiamo l'appuntamento dedicato alle parade del passato con una frase importante, e questa volta andiamo a ripescare nuovamente Pam Brown, che vi consiglio di leggere, una poetessa strepitosa, e in quel tempo disse: non hai vinto il premio Nobel, ma il sole autunnale splende ancora tra gli alberi e il tuo omicino si tende verso di te per toccarti il viso, e c'è qualcuno che ti ama. Non è un bel premio anche questo?
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci qui su Radio 60 70 80, restate all'ascolto, questi sono minuti intensissimi, quelli che andremo a vivere, quelli che ci collegano, cioè con le Hit Parade del passato. Qui è Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti. Anni 80, precisamente il 1986, ed è un anno speciale per questa artista americana, pubblica True Blue, e questa canzone nel giro di una settimana arriva al vertice di una Hit Parade che le consentirà poi di spiccare il volo verso il continente, ma non solo, verso tutto il mondo, perché questo è un successo mondiale. È chiaro che stiamo parlando di Madonna, che all'epoca era la posizione numero uno, quindi al secondo Tracy Spencer con Run to Me, che fu scalzata proprio da Madonna, quindi gli Wham di The Edge of Heaven, e al quarto posto un'altra canzone che ascolteremo fra qualche minuto, una classifica che più internazionale non si può, perché ci sono dentro Samantha Fox, Sandra, Joe Cocker, Peter Gabriel, Kissing the Pink, George Michael, Picnic at the White House, Sandy Martin, Taffy, insomma, più internazionale di questo ditemi che cosa c'è. 1986, canzone regina della classifica americana, e ci restò per almeno 4 settimane. Papa Don't Preach.
1: C'era una volta Hit Parade.

Gli anni 80 verranno ricordati perché furono attraversati anche da questo ciclone che arrivò dall'Inghilterra. Si chiamavano Level 42 e avevano un bassista come frontman strepitoso, una bella voce ma anche un virtuoso dello strumento, e che qui andremo ad ascoltare direttamente dalla posizione numero 4, Level 42. Last

0: Esatto. Magia pura che arriva dalle nostre note qui da Radio 60 70 80. Si chiude solo per il momento, però lo spazio dedicato alle classifiche del passato. Noi ci ritroveremo puntuali fra un'ora. Vi lascio un'altra bella frase: guardate bene le vostre scarpe e ricordatevi che felicità è un paio di scarpe comode, non necessariamente belle, soprattutto comode.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. One, two, three, four.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Santa 70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni